0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi

0: One Night,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One, le 4 e un minuto.
2: Nel buio della notte
3: la musica risplende ancora più intensamente.
2: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
3: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.
4: Ma quanto è piccola sta cosa?

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Questa notte non finisce, voglio mille repliche. La cosa più stupida

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al parlucino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista
2: artificiale. Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh.
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: radio number one.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombriccolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: del weekend.
1: Il sabato si accende con noi. Benvenuti negli scombricolati del weekend, l'unico programma che mescola il meglio della settimana della combriccola, il peggio della sveglia mattutina e la colonna sonora giusta per il vostro weekend.
0: La combriccola.
2: La combriccola.
0: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
1: Che cosa c'è adesso? No, non è tanto tromboscopo, perché l'abbiamo diviso, però lui parte.
3: Sì, lui comunque è prurigine.
4: Sì, c'è prurigine nell'aria, la sentiamo.
3: La prurigine bionda.
1: Oh, la prurigine. Allora, io inizierei dicendovi che il segno della settimana è il leone. Che i più fortunati in amore sono i gemelli e la bilancia, quindi arpannocchia. Sei bilancia tu, no?
4: Sono bilancino, sì.
1: E i più favoriti sono Ariete e Leone, e i più prudenti sono Vergine e Scorpione. E io e te, caro Sergio.
3: Ciao.
4: Siate prudenti, allora, mi raccomando.
1: Allora, segni buoni, Ariete, settimana dinamica e produttiva, hai energia da vendere, potresti ottenere una bella conferma sul lavoro. In amore, iniziative e passione. Gemelli, comunicazione al top, incontri, messaggi e nuove opportunità rendono questi giorni particolarmente vivaci, favoriti anche gli affari. Leone, il tuo momento continua, sicurezza e carisma ti permettono di conquistare l'attenzione degli altri, weekend ideale per amore e divertimento. Ultimo, bilancia, finalmente un po' di leggerezza, le relazioni migliorano e una questione rimasta in sospeso potrebbe trovare una soluzione
4: finalmente,
1: positiva.
4: Finalmente per i bilancini. Segni neutri, né buoni né cattivi. Quindi Toro, settimana senza grandi scossoni, meglio concentrarsi sulle cose concrete e non avere fretta di cambiare ciò che funziona. Cancro, sensibilità accentuata, ma anche qualche oscillazione d'umore. Hai capito? Attenzione, Manu. Sul lavoro procedi con calma. In amore evita di interpretare troppo le parole degli altri. Colpo di tosse. Sagittario, hai voglia di novità, non del tutto, però arriverà immediatamente. Buone idee da coltivare, soprattutto nella seconda metà della settimana. Capricorno, altro segno neutro della settimana, responsabilità e impegni richiedono attenzione, non è una settimana negativa, ma dovrai organizzarti bene per non arrivare stanco al weekend. Mamma mia.
3: I segni più cattivelli, Vergine, troppi pensieri e qualche imprevisto rischiano di farti perdere la pazienza. Cerca di non controllare ogni dettaglio, alcune cose si sistemeranno da sole, basta controllare tutto. Scorpione, possibili tensioni nelle relazioni, soprattutto quando senti di non essere ascoltato, meglio evitare provocazioni e discussioni inutili. Acquario, una settimana un po' dispersiva, potresti iniziare molte cose senza riuscire a portarle avanti tutte. Occhio anche alle spese impulsive. E poi Pesci, le emozioni potrebbero prendere il sopravvento sulla razionalità, evita decisioni importanti prese sul l'onda del momento e concediti più tempo per recuperare energie. Non ho fatto niente su te, state.
0: Gli scombriccolati del weekend.

it to the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Manu, questo è Albenga. Se guardi bene c'è anche l'isola di Gallinara. Però ti vogliamo bene.
2: Grazie.
1: Ti vogliamo bene.
2: Grazie.
1: Ti rompiamo il belino, ma ti vogliamo bene.
0: Ti rompiamo il belino, ma ti vogliamo bene. Però gli amici, per esempio, come i nostri amici ascoltatori, ti vogliono bene sempre. Come in quella situazione, sono due amici, si trovano al bar. Uno dice all'altro, ma ti vedo giù, e l'altro piange. Ma cosa è successo? Sono andato al dottore, ho fatto la visita dal medico. E cosa ti ha detto? Mi ha detto che devo prendere pastiglie per tutta la vita. Vabbè, che sarà mai? Sì, nella confezione ce ne sono tre.

0: Tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna a

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
6: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
11: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
10: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
12: Radio Number One, è dove vivi.
13: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Allora, prima di tutto che bella questa idea di raccontare cosa lasciarci alle spalle. Io e il Beppe, buongiorno dalla vostra Marta, tutto piano, segretaria personale del Beppe, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Un'altra bella coppia.
1: Mamma mia, che roba. Allora, noi quest'estate abbiamo fatto Milano, Brianza e Lago unite tutte assieme da questa marcia non competitiva che partiva da Macherio e arrivava fino a Bellano.
3: Ecco,
1: si chiamava Ma che Bellano.
3: Ma dai, per favore.
1: Sì, un sacco di gente partecipava, tutti in fila indiana. Vabbè, mentre per il settembre abbiamo delle iniziative milanesi per ritornare, per ripartire, una startup milanese. Quindi dopo settimane di ristoranti, aperitivi, gelati, torna la spesa quotidiana. Per i primi giorni è previsto un supporto psicologico davanti al reparto dei detersivi e si chiama Compra Milano. Poi abbiamo fatto sì che ogni diritto avrà a disposizione 5 minuti al giorno per fissare il vuoto e chiedersi: ma siamo già a settembre, che è stop a Milano. Esatto. Ma la più bella è questa grande iniziativa conclusiva, un momento collettivo in cui tutti i cittadini, guardando il calendario, dovranno dire: va bene, è finita, andiamo avanti. Riprendi Milano.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: a me piace, no? È divertente, no?
1: Ma cosa divertente lasciare il figlio nell'area di servizio?
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, la cosa più divertente sono stati i 140 km del retro sull'autostrada, no? Perché c'era la gente.
2: Ma il retro?
0: Sì, cosa faccio? Vado avanti a cercare l'uscita, già l'ho dimenticato, l'ho fatta tutta del retro sulla terza corsia per stare più vicino possibile a mio figlio. Siamo certo. Tornati indietro, gli altri hanno avuto un mezzo infarto, però io a mia discolpa non è una prima volta che lo lascio all'autogrill. Una volta l'ho dimenticato a Cardalandos, che è un paese qui in Spagna.
1: Vicino dalle nostre parti.
0: Sì, poi una volta l'ho lasciato a Disneylandos, che è un altro posto che c'è qua vicino. Certo, e l'altra volta all'autogrillos. Il problema è uno solo.
2: Quale?
0: Assomiglia troppo a mia suocera, è uguale. Ti viene voglia di dimenticarlo.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco, il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Donghia Stefano.
8: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
16: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: fabbricola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Qual è il vostro stato d'animo, insomma, quando vivete un matrimonio altrui? Allora, Sabrina Mantova ci scrive: ciao, per l'invito ad un matrimonio i due maroni sono per la busta da dover fare, per il resto è una bella festa, buona giornata.
2: Esatto. Un'altra considerazione è quella di Gigetto, che dice praticamente, dov'è, eccolo qua, che dice praticamente che quando hai le gambe sotto il tavolo va bene tutto, nel senso l'importante è mangiare e bere. C'è anche il messaggio di Federico, ma lo devi leggere tu, Sergio, quello di Federico.
3: Buongiorno Cobricola, non amo vestirmi particolarmente elegante e mettermi giacca e cravatta, ma vivo i matrimoni come un momento di festa, allegria. Poi, se dovesse presentarsi Sienna Spyro ad arrivare il ricevimento, non sarebbe niente male. Ciao da Federico.
2: Ciao Federico.
3: Invece,
2: grazie.
3: Io devo dirti una cosa, mi è capitata una stranezza in una villa bellissima. Hanno organizzato un catering. Secondo me, la peculiarità del catering non è l'abbondanza, cioè, ma la fluidità. Tu devi portare man mano, va avanti il pomeriggio, la sera, devi portare delle cose pian piano. Erano talmente lenti, ma talmente lenti.
1: Che hai già invitato un altro matrimonio.
3: No, da catering io l'ho ribattezzati catering. Perché non ce la facevo più, ma non puoi.
2: Stai aspettando ancora la frutta,
3: ma
2: praticamente.
3: Ero già alla frutta sull'antipasto.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Buongiorno Combricola, Sergio, sai qual è il colmo per un tifoso della Juventus? Avere ancora la televisione in bianco e nero. Ciao Federico.
2: Vabbè, scusa, era un po' veloce, Federico andrebbe ascoltato a velocità, a velocità sua, per cui rifacciamo, è così.
0: Via. Senti.
1: Buongiorno Combricola, Sergio, sai qual è il colmo per un tifoso della Juventus? Avere ancora la televisione in bianco e nero. Ciao Federico.
3: No, questa mi è piaciuta, è come quell'altra barzelletta.
2: Quale?
3: No, non la racconto perché Federico ha il suo stile e ognuno ha il suo. Un tizio è al semaforo dietro.
2: Come, non la racconta e la racconta?
3: No, non la racconto con la sua voce. Con la sua voce, con la sua voce. Okay. Arriva dietro di lui l'auto dei carabinieri. Porca miseria, lui anche se è rosso parte la polizia, lo insegue, gira a destra, gira a sinistra, lui va sempre più veloce, la polizia sempre più veloce, a un certo punto gli tagliano la strada, fermano, dice ma lei perché è scappato? Guardi, le dico la verità, 2 anni fa mia moglie è scappata con un carabiniere, temevo me la volesse restituire.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Prossimamente sugli Scombriccolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend. La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Sono le 7:58 minuti.
5: Ascolta i podcast di Radio Number One.
6: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
5: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

0: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Allora, stiamo parlando di cibo questa mattina. Abbiamo deciso di buttarla sul cibo, vero Pat?
3: Sì, stiamo chiedendo qual è stato il piatto più gustoso che avete appunto apprezzato durante l'estate.
2: Esatto, magari avete mangiato qualcosa di nuovo, siete stati magari anche all'estero, avete scoperto qualche piatto che non conoscevate, tipo me stamattina, sentiamo.
4: Da Brescia vi propongo il piatto tipico del posto, il bucca.
3: Il famoso bucca. Chi non ha mangiato il bucca nella propria vita?
4: Io sono stato in un golf club, ho mangiato 18 bucca.
3: Fantastico.
2: Cosa l'è che l'è il bucca? No, l'ho cercato il bucca su internet, ma no, ho trovato soltanto una zuppa originaria della Guinea. Ma non credo sia quella, diciamo. No.
4: Allora, basta con questi esterofilismi. Andare in giro per il mondo è bello, ma bisogna mangiare a casa per stare bene.
2: Sì.
4: Ma quest'estate c'avevo la perpetua in vacanza, che mi è andata lontano, è andata a Vieste. E insomma, ti dico la verità, mi ho arrangiato. E devo dire che ci sono 4-5 trattorie, ho mangiato tre cose belle. Però, insomma, ho avuto un senso di colpa.
2: Perché?
4: E ho preso la parmigiana di melanzane. Dopo il terzo piatto mi hanno chiesto, ho chiesto all'host quanto viene. E mi hanno risposto 10 Padre Nostro.
2: Bene.
4: Esatto. Mi sono pendito, ho detto 10 Padre Nostro e ne ho preso la teglia, me l'avevo portata a casa. Poi ho preso riso, patate e cozze, ho mangiato tutto, il fondo, la penitenza, 3 pater, 5 ave e per una settimana non guardare nemmeno la friggitoria, fare il giro dall'altra parte.
2: via.
4: Ma quello più buono di tutti è stata la frittura di pesce.
2: Quanta bella, quanta buona.
4: Dopo 18 gamberi sono stati un rosario completo, 2 chilometri a piedi, chiamare personalmente il colesterolo e fargli dire 3 Ave Maria pure a lui. Altrimenti andava a finire male.
5: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume. Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani, è un domandone che aleggia sulle nostre teste. Ah, di quelle domande proprio che spaccano, no?
1: Sì, che spaccano che cosa?
0: Che dividono.
1: Ah, dividono, sì. Meglio avere la ricchezza nel cuore o nel portafoglio.
0: E qui è arrivato lui. E qui come un fulmine a ciel sereno, come una visione.
1: È un ascoltatore.
0: Di colpo il paradiso, il cielo si è squarciato a metà e io ho visto lui. Lui.
2: Ma guarda che una cosa non esclude l'altra, io sono
0: Beethoven. Aspetta, ero troppo veloce, scusate, eccoci qua, ripartiamo da capo.
2: Ma guardate che una cosa non esclude l'altra, io sono bello fuori, bello dentro, sono pure ricco. E una cosa non va a togliere l'altra, basta semplicemente impegnarsi e alla fine ottieni quello che vuoi, però ti devi impegnare tanto, se no non ottieni quello che vuoi. Però ripeto, perché escludere una cosa per averne un'altra?
0: È giusto.
2: Si può avere tutto.
1: Sì, però la bellezza poi, fuori, bisogna avere una mano da madre natura almeno,
0: diciamo che le ha avute tutte e due, da madre natura, non solo una.
3: È un'ottomana, nel senso ne ha avute otto.
0: È un'ottomana. Poi ha mandato giustamente la sua foto, perché ci vuole dimostrare che è bello, ricco e anche simpatico e umile soprattutto, e ci ha mandato la sua fotografia ed è un bonazzo pazzesco, con un sorriso pazzesco. E Pat Romano,
3: poveri,
1: bonazzo,
3: è arrivato, a parte che io sono più bello di lui, poveri.
0: Lo so,
3: sono più ricco. Lui quanto va come portafoglio, clienti e non clienti?
1: Avrà 6-7 milioni di dollari.
3: Allora, va bene, partendo dal fatto che io quelli li uso per dare le mance ai camerieri. Lui è molto bello, molto ricco, e c'è un sospetto da parte di un invidioso.
0: Cioè, è sì che fa trovarlo.
3: Esatto. Ma io non capisco questa invidia. Vabbè, tu riesci a permetterti il lusso di scappottare facendo una retro, una cabriolet meravigliosa, quindi che tu fai parte della cerchia, no? Per divertirti, fai quelle retro lì. Lui non ha bisogno di fare la retro.
0: No.
3: Arrivano, lui fuori casa, il tizio qua, il signore, non ha il porta ombrelli, ha il porta bionde, il porta amore e il porta blu. Esatto. Però io non ce l'ho, io ho la dependance piena. Capisci?
0: Cioè, di cosa?
3: Di quello che voglio, povera. Tu hai mai presente? Tu, per esempio, vai a fare la spesa?
1: Ogni tanto, capito?
3: No, da me arriva al supermercato.
0: Ah, certo, giusto. Che bello.
3: E c'è dentro di tutto, c'è dentro di
0: tutto.
3: Ma
0: lei è anche ricco dentro?
3: Sì, infatti ho i vestiti foderati da zecchino.
0: Ciao,
3: povera.
0: Ciao.
4: Gli scombriccolati del

0: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Saldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
1: Ciuccio, io ciuccio bene, tu ciucci bene?
0: Abbastanza.
1: Oh, tu Paci Romano.
2: Io ciuccio bene.
1: Sui Sad Blonde, come stai? Allora, devo dire che noi non abbiamo fatto i porchi.
0: Sì.
1: No, noi eravamo lì per fare ginnastiche sui scogli, perché lui aveva scogliosi.
2: Sì, certo.
1: Allora, diciamo, per risolvere scogliosi devi in arc schiena, metterti supino, poi arriva un altro, ti metti su quell'altro.
2: Eccolo.
1: Prima supino, poi su Renato. Sono cose che si fanno solo di mare. Se poi ci sono i bambini di mare che sono come i ricci, ma a galla, le cose cambiano. Però bisogna stare molto attento. Bisogna stare molto attento, perché se c'è sguardo indiscreto, se c'è faccia di cafone che vuole controllare tutto, tu devi stare attento. Però ricorda, scoglio o non scoglio, l'importante è ciuccio bene.
0: Ciuccio, bellissimo. Ciuccio bene.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Allora, buongiorno a tutti quanti dal vostro Melegari.
2: Come sta Melegari? Com'è andata la vacanza?
1: Appena rientrato alla base sono di

0: sale, visto che veniva con l'acqua salata, certo, tutto dentro, insomma, una roba bella. Poi c'era il maiale. Il maiale, lui arrivava e si spalmava dappertutto.
1: Eh?
0: La crema, quello che vuoi. Il problema era prenderlo al pomeriggio. Era un'anguilla. Un'anguilla di 130 kg, non riuscivamo a prenderla. Che poi meraviglia. C'è stata la pecora che entrava in acqua con salvagente, poi si restringeva la lana, scivolava giù e ha rischiato di annegare 7 volte.
1: Credo,
0: ma quello che mi ha fatto più ridere di tutti è stato il gallo. Ha
1: cosa
0: fatto
1: c'è?
0: Tutta estate a cercare di entrare al Cocoricò, ma quando arrivava all'ingresso dicevano: come si chiama il locale? E lui: Kikiriki.
1: Kikiriki.
0: E non l'ha mai fatto entrare.
2: Gli scombriccolati

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combricola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombricolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 4,10€, regolamento su McDonald's.it.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Alla

0: cucina italiana è più vicina del previsto.
1: Ma sarà come da tradizione?
2: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Dimenticate la routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni.
1: Manamana.
2: Sempre si può vincere, ma bisogna partecipare. E mi riferisco anche nella vita amorosa.
0: Ah, bene, bene, bene. No, allora, dacci la tua perla di oggi.
2: No, non è la mia perla. Io sono pirla, me l'hai detto tante volte. Però con la Doriani parlo col patto romano. Sì. Ultimamente ci stiamo videochiamando così
3: sì,
2: per.
3: Ma non devi rivelare proprio tutto.
0: Ma tu con chi ti videochiami? Che non
3: con
0: sono
3: me,
0: io.
3: Cioè, ci interfacciamo
2: Mano Doriani,
3: io.
2: Mano Doriani.
0: Secondo me è un'altra, perché io non ti videochiamo.
2: Vabbè,
0: e tu
2: comunque,
0: non mi videochiami.
2: Mi ha detto, Juan, quest'estate ti vedo un po' più in forma. E io ho capito che non mi stava facendo un complimento, perché mi sono pesato, ho messo su 3 etti di gomma più.
0: Infatti sì. Cosa ti sei mangiato?
2: Probabilmente un pupazzo. Allora, ecco. Sono andato in palestra e il personal trainer mi fa obiettivo. Gli ho detto, tornare come ero nel 1984. Mi ha guardato, ha guardato me, ha guardato la bilancia e mi fa, guardi che non deve dimagrire, deve essere strizzato. Da quel giorno mi alleno dentro la centrifuga. Faccio 1000 giri per 4 minuti. Quando che esco sembro andato a parti di ubriaconi. E lo faccio tutto per te.
0: Che storia triste, pensa quante cose inutili si fanno per amore.
2: È proprio una stronza, lasciatelo dire.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Ridevo perché è arrivato il messaggio di Carlos che dice: per marinare la scuola ci vuole una grande bull.
2: Vero. Bravo, bravo.
1: Bravo, bravo. Parliamo d'amore.
0: Altro che prete Tinder.
2: Allora, questo prete Tinder farà le cose per bene, ma noi dei Casa Cupido, buonasera, buongiorno, buona mattinata a tutti dal vostro Giraudo.
1: Buonasera, Giraudo. Allora, sono le 9 del mattino.
2: Ma sto lavorando tutta notte. Da quando ho compreso questa notizia, l'ho appresa, sto cercando di rimarcare la differenza fra la nostra agenzia matrimoniale e un lavoro di un prete. Lui ha a che fare tutti
0: Don
2: i giorni.
0: Don Fernando Cuevas.
2: Ecco, la Cuevas le lascio a lui e io mi tengo il mio mestiere, perché un prete li mette assieme, ma noi abbiamo gli open house, perché non
1: a comprare sono gli open house?
2: E quelle giornate in cui puoi entrare, vedere la casa e strutturarla e capire cosa c'è da fare, cosa non c'è da fare. Invece comprare a scatola chiusa è sbagliato. E allora oggi il vostro Giraudo vi propone o un bilocale termoautonomo. È un uomo di 52 anni, indipendente, ordinato, si scalda facilmente solo dopo le 9 di sera, spese condominiali basse, non sopporta i parenti invadenti.
0: Beh, ci sta.
2: Ok. Poi abbiamo un attico panoramico, donna elegante, ultimo piano, guarda tutti dall'alto ma con gentilezza, vista mozzafiato quando si mette sul balcone. Qualcuno cerca di salire e arrampicarsi, ma lei vuole semplicemente qualcuno che non soffra a divertirsi.
0: Va bene.
2: Beh, poi c'è un appartamento da ristrutturare, uomo interessante, buona struttura, impianto sentimentale da rivedere, a qualche perdita e soprattutto ha ancora qualche ex nei muri.
0: Mi sono fermato alle perdite.
2: Esatto.
1: Io all'ex nei muri.
2: Ultima, ma non ultima, una villa indipendente con giardino. Donna autonoma, ama gli spazi aperti, porta blindata per entrare nel suo cuore e citofonare più di una volta.
0: Sì, oh, come il postino.
2: Esatto, che lei si aspetta il postino. Boy of house.
3: Gli scombriccolati dei

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Hey!

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Buongiornissimo da Radio Number One, 2:02.
5: Radio Number One Notizie.
6: Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex deputato di spicco dei 5 Stelle, colto da un grave malore a Cuba, dove si trovava per alcuni reportage. A seguirlo nell'isola, dove è ricoverato, anche due specialisti del Policlinico Gemelli, ad annunciare il rinvio via social all'associazione da lui fondata. Non ho mollato e non intendo farlo adesso, così Giorgia Meloni, che ieri a Bari ha festeggiato il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Sul palco della kermesse, i risultati di 4 anni di attività, ma anche la difesa della nuova legge elettorale.
7: Proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni.
6: Gli italiani stanno peggio dopo questi 4 anni, replicano le opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2.500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, ricorda la segretaria del PD, Elly Schlein. Ed è tutto, a più tardi.
8: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con il dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
9: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: fuori è grigio? Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Andiamo in cucina!
2: Andiamo in cucina, eh sì, perché c'è questo chef pluristellatissimo, non so quante stelle ha raccolto, si chiama Gualtiero Prenesti, ha questo ristorante a Maccarese, si chiama Cenotafio, e lo abbiamo soltanto... Cenotafio, mannaggia lui! E l'abbiamo soltanto noi in esclusiva! Buongiorno, chef!
3: Buongiorno a voi! Grande piacere essere qua e poter portare la cucina nelle sue essenze più particolari, essendo pluristellato.
2: Quante ne ha di
3: 57.
2: Erano 53 ieri.
3: Due sono arrivate ieri, fresche, stamattina.
2: Allora, caro chef, sì. Che tipo di cucina ci vuole proporre?
3: Ma quella che proponiamo al Cenotafio è una roba un po' particolare. Per esempio, ieri sera abbiamo fatto un filetto di cervo marinato al barolo, cotto a bassa temperatura con crema di topinambur affumicato, tartufo bianco d'alba e riduzione di amarone invecchiato 20 anni.
2: Mamma mia, mannaggia.
3: Sì, le cose semplici non mi appartengono, cioè, perché la cucina deve portare, deve raccontare, non si può entrare nella cucina e dire cose. Per esempio, vedo che lei ha uno sguardo smarrito, signorina,
2: perché come mi guarda così? Questo sguardo
4: perché io non so cucinare, quindi insomma, anche se lei guarda il mio frigo trova...
3: Vabbè, proviamo a vedere che cosa c'ha nel frigo, signorina.
4: Allora, nel frigo ho esattamente mezzo Philadelphia.
3: Sì.
4: Aspetta che guardo
2: aprilo bene però sto frigo
4: una zucchina e due uova, sono anche due uova
3: mezzo Philadelphia e una zucchina.

0: Ma che te faccio il piatto? Famo così, famo così. Le due uova te le fai strapazzate. Il Philadelphia, te lo sparni. E la zucchina la filiamo a patromare. Vieni qua, bello de zia. Vieni qua che te piace, sono pure ristallato.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: E vamos! Allora, buongiorno a tutti quanti dal vostro Mirko.
2: Buongiorno, Mirko
1: il bagnino, sempre buongiorno. Io sono di qua, di là, di qua, di là del mare. Sono rovinato, ragazzi.
2: Perché?
1: Ma perché se mi sembra che state parlando di un'estate che non finisce mai.
2: Sì, a febbraio finirà forse.
1: Guarda, a febbraio io mi ammazzo.
2: Ma perché?
1: Ho una stagione che già mi ha tormentato, che è stata calda. Devo lavorare fino a novembre, fino a dicembre, fino a gennaio.
2: Lavorare tra virgolette.
1: E allora stai tranquillo, che qui a Torre Pedrera ci si dà da fare dalle 5 del mattino alle 5 del mattino del giorno dopo.
2: Appunto, vorrei capire di notte che cosa succede.
1: Ma
2: però.
1: Vai, passiamo la sabbia. Hai capito? Comunque io sono disposto a stare 24 ore su 24, 12 mesi all'anno in spiaggia, però basta le cose che sono successe. Te ne dico quattro. Allora, uno mi ha chiesto del ghiaccio e fino a lì ci siamo. Gli ho detto, per la bibita no, per il mare è troppo caldo.
3: Beh,
1: ho dovuto far arrivare quattro camion di ghiaccio e non andava bene ancora.
3: E non è servito.
1: Uno è entrato in acqua, ha rubato un motore fuori bordo di un motoscafo. Quando gli ho detto, ma cosa fai? Mi ha detto, mi serve urgentemente un ventilatore. L'ha fatto partire una roba. Un altro mi è arrivato col frigorifero in spiaggia, ma non quello portatile, 9 chilometri di prolunga, quello grande, quello che ci sta dentro tutto lui. E in effetti apriva, entrava, si chiudeva dentro, stava dentro un paio d'ore, usciva 10 minuti, entrava, usciva, entrava, usciva. Non ha preso il sole, ma la bolletta era collegata a me.
3: Ecco.
1: 900 euro solo per quel frigorifero lì. Uno ha chiesto se l'ombrellone era climatizzato, gli ho detto no, allora lui mi ha risposto, allora me ne dia uno vista condizionatore in spiaggia. In spiaggia, ma ti pare il caso?
3: La gente è matta.
1: Un signore, questo è l'ultimo, mi ha chiesto se poteva mettere la pasta nell'acqua. Io l'ho guardato e gli ho detto, ma cosa stai dicendo? E lui fa, guardi, l'acqua bolle, il sale c'è, se ci butto la pasta, per mezzogiorno mangiamo.
4: Gli scombriccolati

0: scorta di risate. Tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Weekend caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale, quindi caldo ancora intenso sull'Italia, specie al centro-nord. Nella giornata di sabato si toccano punte anche di 36-37 gradi sulle pianure interne, valori ben oltre le medie del periodo, anche di 8-10 gradi. Caldo sarà intenso anche nella giornata di domenica, seppur con qualche grado in meno proprio sulle regioni settentrionali e sul versante adriatico. Dal punto di vista meteo poco da segnalare, giornata serena o poco nuvolosa sabato, qualche annuvolamento marittimo in più in Liguria al mattino, nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali. Anche domenica situazione tranquilla, caratterizzata da cieli poco nuvolosi con ancora qualche nuvola sparsa al mattino in Liguria. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance. Allora, stavamo parlando di capelli questa mattina.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno, guarda qui!
1: Buongiorno a tutti! Oh, buongiorno!
2: Quello delle gitterie!
1: Io in gitterie, adesso c'è la radderia.
2: Ma no, ho aperto una, sì, un negozio di barbieri, parrucchiere.
1: Sì, noi facciamo tutto quello che tu chiedi, tutto quello che tu chiedi io noi fa.
0: Ma non esiste più la legiteria pizza?
1: No, legiteria, problemi. Ci poi ha trovato capello, capello una volta che dice che dottore non mi piace,
2: è l'allenatore, no, perché c'è la faccia, non c'era la faccia della mano che non riusciva
1: capello,
2: a capire.
1: Trovato capello, ma noi adesso noi facciamo prateria. Prateria, gitteria, è tutta radderia. Per esempio,
0: bisogna
1: se
0: rinnovare.
1: Quando uno arriva e dice vorrei accorciare sopra, io accorcio tutto sotto, perché non è mai desiderio vero quello che tu hai e quello che tu vedi, che non può essere come sopra sotto, capisci?
2: Cosa tenete in sottofondo la canzone Grignani? Io raserò la iola.
1: Raserò, no, la iola non si può fare. Quando mi dice mi raccomando non toccare la barba, io rado a zero ma non tocco, fa tutto il rasoio. Io semplice.
0: Ah, certo.
1: Vorrei taglio moderno, come lo vuoi? Moderno, eccolo qua, già fatto. Uno è arrivato e mi dice vuole capelli come Beckham.
2: Che succede poi?
1: Gliel'ho fatto come Maradona, super più bravo, perché noi esagera, noi fa cose molto più belle. Però l'ultima cosa che succede, arrivano e dice fammeli come li portavo l'ultima volta. L'ultima volta c'era mio fratello, non c'ero io. Gliel'ho fatto in un altro modo, non mi fa. Ma cosa hai fatto? Oggi mi sembra diverso. Diverso come sempre.
3: La combriccola.
4: La combriccola
3: di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: torta nuziale.
1: La?
2: Torta nuziale, che traduco io, pagina 777 di Televideo.
0: Io mi ricordo, le avevo fatte in infradito con i capelli biondi, quelle torte lì, perché era un momento particolare della mia vita.
1: Ah, ma era lei in infradito o la torta era a forma di infradito?
0: No, no, io ero in infradito e è caduta la crema pasticcera di 2000 gradi. E ho perso le unghie dei piedi, va bene?
2: Fantastico.
0: Allora, la prima stranezza è stata la torta sua madre. Elegantissima, bianca, sette piani, sul davanti due statuine degli sposi, dietro enorme la mamma dello sposo che osservava, e quando arriva il momento del taglio, lei che dice: ma cosa vuole tua madre? Prende il coltello e taglia lei.
2: No, ma che brutta immagine.
0: Poi la torta separazione dei beni, una torta molto speciale, sono due torte perfettamente identiche, affiancate, una con scritto marito, l'altra che ho scritto moglie, e ho preferito evitare il coltello, vi servirà più avanti, l'ho detto così ai ragazzi.
1: Bene,
0: ma
1: molto bene.
0: La più bella che ho
2: preparato, sì, dai, anticipiamo,
0: preparato, è stata la torta finché morte non ci separi, un capolavoro assoluto. Gli sposi sorridenti in cima alla torta, sotto una bara col nome di lui. Grazie.
3: Gli scombriccolati

0: combriccolati del weekend.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
7: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana.
1: Non si mai alla fine finché non si è finito. Questa è una massima che ho appreso. Buongiorno a tutti.
0: In over till it's over.
1: Ok.
0: Esatto, buongiorno.
1: Allora, Alfio. Buongiorno dal vostro Alfio, CEO della Pippo Movie, appena tornato dalla. Ero fuori comunque.
2: Dal balcone.
0: Sì, non avevamo dubbi.
1: Ok. Però ho sentito il buon Pato Romano che sussurrava problematiche di persone al rientro dalle vacanze.
2: È vero.
1: Che c'è questa sorta di combattere l'astenia del ritorno. Questa incapacità, non so che cazzo sto dicendo, vabbè, però questa sindrome qua, noi abbiamo creato dei prodotti ad hoc. Si è letta anche l'H? Si è sentita? Per poter superare questo momento. Dai. Come il sveglia vacanze. L'accento è sbagliato. Sveglia vacanze è una sveglia che invece di suonare ti dice tranquillo, è solo un sogno, dopo 5 minuti suona davvero. È un'illusione auditiva, però molto importante. Poi abbiamo la sabbia di riserva, The Reserve Sand. Sì, è un sacchettino di sabbia da tenere nella scarpa, nelle mutande. Così anche quando torni in ufficio puoi continuare a dire: oh, ragazzi, c'è la sabbia dappertutto, devo fare la doccia. Poi abbiamo Ripartenza. Sì, è un deodorante che profuma di aeroporto, così alle 8:30 del mattino puoi fingere di stare andando da qualche parte anziché in ufficio.
0: È una cosa molto bella.
1: E poi abbiamo un'invenzione che piacerà molto a molti ascoltatori, soprattutto Omar D'Aberzo, il nostro vichingo padano, è il calendario mentirosso.
0: Oh, che cosa fa?
1: Segna automaticamente venerdì, tutti i giorni.
0: Oh, che bello! Vai con la grinta del venerdì!
1: Esatto, quando scatta la mezzanotte dici: dai, con la grinta!
3: Gli scombriccolati del weekend!

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Hai capito, Patromano, che è partito così a bruciapelo con una domanda, tradimento con questo domandone così.
2: No, vabbè, ma ci sta, perché insomma quello che ha detto...
1: Per vedere se siamo attenti.
2: Sì, è brava, innanzitutto per quello, ma è quello che ha detto questo escursionista veneto, questo Luca Terenziani, che ha fatto 8.000 km a piedi, il più lungo percorso di trekking, e avrò il portafoglio più vuoto, ma sono enormemente più ricco nel cuore e nell'anima dopo questa esperienza. Insomma, fa riflettere. È meglio il portafoglio pieno o il cuore pieno?
1: Sentiamo.
3: Ma è la patta, guarda che intanto Mosè non camminava sulle acque ma le divideva, poi al massimo andava in bicicletta.
2: È vero.
3: Forse
2: sì,
3: era
2: sì,
3: Mosè.
2: Sì.
3: Però
2: era un altro signore che camminava.
3: Il portafoglio vuoto, il bicchiere sempre pieno.
1: Bravo.
4: Allora, buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno.
4: Allora, prima di tutto ci tengo a dire che i chilometri originali erano
2: 3.200. Ma cosa? Sono 8.000, Luca.
4: Ecco, da quando che bevi uno spritz ogni 3 ore, dritto non vai mai.
2: Ok, vabbè.
4: Allora, so anche sta fermo 3 mesi, se te ricordi, no?
2: Certo, infatti.
4: Era finito lo spritz.
2: No, e quindi non aveva più carburante per andare avanti.
4: Esatto, che a me serve? Io sono uno che fa 6 chilometri con 1 litro.
2: Certo, sì, di spritz però.
4: Esatto, però è stata una bella esperienza. Però il portafoglio pieno, il portafoglio vuoto dipende da chi ti accompagna.
2: Beh, anche quello è importante.
4: Esatto, perché eravamo 4 amici
2: al bar.
4: Uno poi è andato in banca e poi ha prelevato tutto quello che c'aveva. È tornato al bar, è venuto qua, sembrava Gino Paoli che ha fatto tutti i sprints partuti e mi sono arrivato col cuore pieno, anche alla vescica. Perché ogni tanto dovevo fermarmi come Tananai a bissare.
2: Certo, sì.
4: Però è stata una bella esperienza. Ho consumato 11 scarpe, 3 stomaci, 2 fegati e 18 polmoni.
2: Sì.
4: Però lo consiglio a tutti.
1: Certo.
4: Però vorrei capire come mai sono in Perù adesso.
2: È andato un po'. Andato un po' avanti.
5: La Combriccola.
6: La Combriccola.
5: La Combriccola. Gli scombriccolati del weekend!

0: termine l'appuntamento è con la combriccola lunedì mattina alle 7. Ciao a tutti e buon weekend con Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: c'è che cerchi? È qui!
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Iran si combatte ancora per lo stretto di Hormuz e esplosioni sono state udite vicino all'isola di Karg. Secondo Iran International, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita in un attacco missilistico. Non si segnalano vittime. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi, almeno 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianskij. Zelensky promette vendetta dopo il drone che ha centrato la sede degli 007 a Kiev, mettendo a repentaglio il capo. Parlo con Putin, lo conosco molto bene. Bene, non ha intenzione di attaccare la NATO, dice intanto Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Venezia fa faville, la mostra del cinema Nanni Moretti torna in Laguna dopo 37 anni e presenta In concorso succederà questa notte. Fan in delirio per i fratelli Gallagher sul red carpet per il documentario sulla reunion degli Oasis. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time. Ed è tutto, a più tardi.
5: One for you. Gli speciali di Radio Number One.
6: Con Radio Number One andiamo in Franciacorta, provincia di Brescia, dove domenica 13 settembre ad Adro si svolgerà la Walk and Run by Carrara, seconda edizione. Siamo con Sebastiano Carrara, organizzatore dell'evento e direttore generale della Carrara SPA. Buongiorno Sebastiano.
7: Buongiorno Claudio, un saluto anche agli ascoltatori.
6: Radio Number One è radio ufficiale anche di questa seconda edizione della Walk and Run by Carrara. Quali sono, Sebastiano, le caratteristiche dei percorsi di quest'anno? E facciamolo un invito ai nostri ascoltatori per iscriversi.
7: Quest'anno riproponiamo la Walk and Run, una bellissima camminata e corsa per chi è più allenato. Si svolge nel cuore della Franciacorta, lontano da strade, da asfalto e dalle città, ed è immerso in un territorio bellissimo. Quest'anno abbiamo anche un nuovo percorso, un po' più impegnativo per sicuramente persone ben allenate, sono i 18 chilometri, ma restano i 6-12 chilometri che sono adatti veramente a tutti.
6: L'anno scorso, in occasione della prima edizione, bellissima, abbiamo avuto la possibilità di conoscere scorci davvero molto belli della Franciacorta. Immagino anche che le persone che la conoscano meno e che vengono magari anche da qualche chilometro o dalle altre province possano trovare un'occasione per conoscere un territorio davvero molto bello e affascinante.
7: Sì, assolutamente, l'idea è proprio questa, di far conoscere il territorio anche a chi non lo vive tutti i giorni. E anzi, quest'anno abbiamo introdotto anche alcuni passaggi in scorci molto caratteristici, alcune cantine, alcuni monumenti che caratterizzano proprio il nostro territorio.
6: Saremo 13 settembre ad Adro in provincia di Brescia, 6, 12 e 18 chilometri, davvero percorsi adatti a tutti, anche alle famiglie che vogliono passeggiare magari anche con il proprio cagnolino.
7: Sì, assolutamente, il percorso, soprattutto quello da 6 da 12 chilometri, sono studiati per tutti, anche per le famiglie, anche con bambini piccoli. È un percorso veramente che si può affrontare senza problemi. Vi aspettiamo sicuramente tutti con grande entusiasmo.
6: Benissimo, grazie a Sebastiano Carrara. Ancora una settimana per iscriversi sul sito walkandrun.it. Radio Number One, radio ufficiale. Vivremo il pre-gara e il post-gara tutti assieme, anche con la nostra musica. Sarà una giornata splendida. Domenica 13 settembre ci vediamo in Franciacorta. Ciao Sebastiano.
7: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
8: Weekend.
1: weekend number one.
8: Is the weekend, siamo tornati sabato 5 di settembre, non ci si sentiva da tanto, era prima delle vacanze, quindi sicuramente parleremo di vacanze, anzi mi sento di dire facile raccontare tutte le cose belle, ma noi andremo a scoprire che cosa è successo di brutto, di sfigato. Perché? Perché dico questo perché è sicuramente bello riposarsi, viaggiare, ma altrettanto è assurdo pensare che magari arriva il momento del relax e cosa succede? Pronto soccorso, pronto soccorso del veterinario, tante sfortune una dietro l'altra. Con me Virginia per le prossime 4 ore, come sempre durante il weekend, sabato e domenica, anche con i vostri messaggi 393-444-0444. Finalmente abbiamo di nuovo la possibilità di raccontarci tutte quelle cose dove poi non giudichiamo nessuno, dico bene? Partiamo col primo disco di oggi che ascoltiamo insieme, quello di Peggy Gou.
9: The week.

3334 due settimane di ferie, 8 con l'influenza, vedi, è così. Tra l'altro finalmente la scienza ha dato a noi la risposta che volevamo, ovvero è scientificamente provato: quando sei in tensione per tutto quanto l'anno, arriva finalmente il momento delle ferie e se hai accumulato troppo ti ammali. È così, ti rilassi, ah, bello, vado in vacanza, raffreddore, febbre, placche, tosse, chi più ne ha più ne metta. Ma sicuramente un nostro punto a favore per tutte quelle persone che vorrebbero comunque vivere sempre nella stagione

punto di vista, no? Tutti quegli amori che nascono sia quando sei molto giovane sia quando sei un pochino più in là con l'età, e poi magari svaniscono così nel giro di poco, però quando ci ripensi ti senti comunque molto le farfalle nello stomaco. 393-444-0444 è il numero per continuare a mandare i vostri messaggi. Allora, sicuramente le vacanze sono finite per tanti, c'è ancora qualche fortunato che resistito un po' tutto il mese di agosto, adesso se la sta spassando, sicuramente il tempo c'è per dire ok, sono al mare, sono a rilassarmi. Fa caldo esattamente come faceva caldo a luglio e ad agosto, quindi magari se c'era qualcuno che aveva un po' di timore per quanto riguarda il tempo, tutto è andato come previsto.

0: Love Me Not Revelina e riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, voi non andate da nessuna parte, giusto?
1: Weekend Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Febal, sempre qualcosa in più.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: tracciamento tangenziale sud anche per lavori in zona. Poi ci sono anche code in direzione di Courmayeur. Come sempre vi ricordiamo di prestare massima attenzione. Le informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi qua su Radio Number One. Buon viaggio.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

settembre, che poi per molti è l'inizio dell'anno. L'inizio dell'anno è oggi, non è a gennaio, lo vogliamo dire una volta per tutte. Ci sono persone che magari decidono, insomma, di intraprendere nuove relazioni, si rendono conto di non amare più il partner come una volta e quindi dicono: sai che c'è, è stato bello, però ognuno per la sua strada. E nella stramaggioranza dei casi non ci si rivede più con l'ex, a meno che, vabbè, non ci siano circostanze in cui si è obbligati in un certo senso a rivedersi. Fatto sta che in Vietnam, ok, esiste un mercato dove una volta all'anno puoi incontrare il tuo ex, cioè proprio della serie che tu prendi questo appuntamento, quasi non vedi l'ora, no, di rincontrarlo, e passi insieme una, insomma, una giornata con il tuo ex, vi raccontate le cose che avete fatto nel tempo in cui non siete stati più insieme, questo sì, anche se appunto sei sposato. Ma insomma, un po' strano passare il tempo in questa maniera, voi cosa dite? 393 444 0444, cioè è

0: perché secondo la tradizione l'incontro con il vecchio amore va accettato senza gelosie, quindi bisogna un po' rispettare quello che è stato il sentimento e prendere atto. Allora, sì, giusto se ci si lascia comunque in una situazione amichevole della serie, sai, siamo stati insieme tanto, ora non ci amiamo più, il sentimento è calato, perché se ti lasci per altri motivi, per terzi motivi per l'appunto, le cose secondo me diventano un pochino più complicate. Allora, c'è anche chi scrive: io rivedrei molto volentieri il mio primo amore, ero ancora molto giovane e poi non ho avuto più notizie. Ecco, questo poi insomma sarebbe bello anche vedere la persona con cui hai costruito qualcosa, soprattutto all'inizio, che cosa ha fatto della sua vita.
1: Era un po' di

0: Pianeta con Jovanotti. Ritorniamo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a

affari, ok, che promette successo e ricchezza, facendo capire insomma alla persona che in realtà l'unico successo che avrà nella propria vita sarà avendo e aspirando ad avere sempre più soldi. Quindi è sicuramente una critica al potere dei soldi, per l'appunto, e alla distanza tra ricchi e poveri, quindi un tema molto presente nei brani, in realtà in tutto quanto l'album. Come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e come sempre ritornerà anche più tardi a farci compagnia qua su Radio Number One. Ascoltiamo un disco che ci ha fatto compagnia per tutta l'estate. Si chiama Talk to You.

0: prima ora insieme, tra pochissimo ce ne sarà un'altra. Voi state lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Ma buongiorno, sono le 11 in punto su Radio Number One.
3: Radio Number One Notizie.
4: Il Como passa 4-1 in casa del Genoa del match d'apertura della terza di Serie A. Oggi alle 15 Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Doppietta Ferrari-Leclerc-Hamilton nelle prime libere, nelle seconde Russell davanti a tutti ma Leclerc vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della Rossa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Europei femminili di pallavolo a Istanbul, le semifinali alle 15 Turchia-Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia opposta alla Polonia, la capitana delle azzurre Anna Danesi.
5: Mi aspetto una bella partita come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra. Saremo sicuramente pronti.
4: Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open in Jasmine Paolini battuta dalla rumena Cirstea. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro Blox e Luciano Darderi opposto a Sweeney. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
7: Siamo con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
8: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Allora, dottor Massa, MSC quest'anno presenta una nuova proposta, la nuova ammiraglia MSC World Asia, seguita nel 2027 da MSC World Atlantic. Cosa significa per voi lanciare una nuova nave e quali opportunità offre agli ospiti?
8: Guardi, una nuova nave rappresenta innanzitutto un investimento industriale straordinario, significa aumentare la nostra offerta, la nostra capacità e quindi poter offrire ai nostri ospiti nuove destinazioni con maggior capacità a bordo delle nostre navi. La World Asia è di fatto un hotel da 2.600 camere. Per noi aziendalmente è un momento molto importante di redditività, ma anche un aspetto a cui siamo molto attenti, che è quello occupazionale.
7: Ci vuole spiegare in che modo MSC World Asia interpreta le nuove tendenze del turismo esperienziale?
8: World Asia riesce a essere essa stessa una destinazione. A bordo della nave le attività proposte sono tantissime, con un vantaggio incredibile che la nave per definizione si sposta e raggiunge nuove rotte, quindi si può coniugare al vantaggio della crociera di poter toccare, assaggiare tante destinazioni differenti nel corso della propria settimana, poi dare la possibilità per ogni cliente, a seconda delle proprie esigenze, di rintagliarsi la propria vacanza.
7: Grazie mille Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociera del gruppo MSC, per essere stato con noi.
8: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
6: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
9: Weekend number one.

successo quest'estate, nel bene e nel male, no? Quindi quelle cose belle ma anche quelle cose brutte, poi ci ripenserai quest'inverno e dirai: ah, ma ti ricordi quella volta, quella sventura? E sarai lì per l'appunto a ridere. Ascoltiamo Green Light ora.

a partire dalle ore 12, da mezzogiorno in punto, quindi avremo anche modo di scoprire tutte quelle ricette che magari avete messo da parte durante il periodo delle vacanze, il periodo estivo, che poi estate ancora è, ma. Parliamo anche di buoni propositi, perché lo dicevamo poco fa, per molti l'inizio dell'anno effettivamente è settembre, quindi il discorso di gennaio è un po' una fregatura. Gennaio secondo me è più quel periodo dell'anno in cui dici: ok, allora siamo a gennaio, tutte quelle cose che ho detto avrei cominciato a fare da settembre non ho ancora iniziato, quindi forse mi devo muovere. Ci sono sicuramente tanti aspetti positivi nel voler magari migliorarsi al lavoro, migliorarsi esteticamente, quindi per quanto riguarda un discorso di salute, mangiare meglio, allenarsi, camminare, insomma si parte sempre così. 393-444-0444, il tuo buon proposito reale che vorresti iniziare a rispettare proprio a partire da settembre. Tra poco leggiamo anche i vostri messaggi.

0: something I wanna talk about.
1: Si chiama Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Ritorniamo tra poco, ci saranno anche le news sul traffico. State lì.
2: Weekend number one.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast,
3: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

distanza, anche in questo caso prestate massima attenzione. Code sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in entrambe le direzioni invece per dei lavori. Come sempre le informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi qua su Radio Number One. Buon viaggio!

che cerchiamo di mettere in atto a partire da settembre, che è per molti il momento in cui comincia l'anno per davvero, quindi non a gennaio. Anzi, possiamo decidere, facciamo una petizione, il capodanno lo mettiamo direttamente a gennaio. Potrebbe essere utile anche per un discorso di allungare quelle che sono le vacanze estive, no? Ti fai le tue 2 settimane di vacanze e poi capodanno altri giorni, perfetto, uniamo il tutto. Allora, come dicevamo poco fa, la maggior parte delle persone cerca comunque di prendersi più cura di se stesso. In che senso?

ah sì, finalmente voglio scoprire tutto quello che c'è nell'armadio per riordinarlo. Spoiler, tutti i capi neri, quindi comunque non si capirà assolutamente nulla, però vabbè, ci abbiamo provato. Poi ancora pianificare il tempo, quindi molti comprano un'agenda, usare questa agenda per gestire gli impegni di lavoro, lo studio, senza nessun tipo di stress. Poi ci sono altre persone tipo me che comprano le agende ma poi non le vogliono rovinare. Non so se vi capitava anche magari quando eravate ancora degli studenti di far sì che tutti gli appunti fossero perfetti. Ah no, non voglio usare questa penna perché è troppo bella, questo foglio lo voglio tenere in ordine. Mi capita allora.

0: istante ritorneremo tra pochissimo e ci sarà anche una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Don Ghia Stefano.
9: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ho messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
17: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

League of You, Sister Sledge. Allora, una canzone che in realtà nasconde una curiosità molto importante, perché pur essendo stata registrata nel 1978 è stata poi pubblicata nell'album nel 1979. Inizialmente non uscì come singolo autonomo, venne scelta poi come singolo soltanto nel 1984, ovvero ben 5 anni dopo, e diciamo che questa decisione tardiva si rivelò sicuramente molto azzeccata, perché raggiunse il numero 11 nel Regno Unito, rilanciando

0: È Post Malone che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Ritorniamo tra pochissimo con il weekend di Radio Number One. State lì, giusto?
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: È mezzogiorno su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato, i tecnici Chivu e Allegri.
3: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
4: Affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Weekend Number One.

Alpi, novità ad aprire questa terza ora insieme, mezzogiorno e 4 minuti. Ciao a tutti quanti, buon sabato 5 di settembre, buon appetito per tutte quelle persone.

approfittare di tutti i vostri buoni propositi anche per scoprire quali sono le ricette che state cercando di insomma preparare proprio in questo weekend. Allora, devo dire che viste le temperature, io anche in questi giorni comunque mi sto cibando con tutte quelle cose che sono le mie cose preferite durante il periodo estivo, quindi cito testualmente anguria, come se non ci fosse un domani, cetrioli, ghiacciolo, cioè tutto è rimasto come appunto prima di partire per le vacanze. Va bene? Va male? Insomma, diciamo che le temperature non vanno benissimo, ma cerchiamo di pensare positivo finché c'è possibile, no? Dai, sì, sì. Pensiamo positivo anche con la prossima canzone, quella di Cesare Cremonini. Si chiama Il Comico.

0: Nice to meet you, gli Imagine Dragons, riascoltate insieme su Radio Number One. Torniamo tra poco, ci saranno anche le news sul traffico, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

Vigevanese, l'allacciamento con la 4 in direzione 8 Milano Varese con code a tratti. Sulla 7 invece Milano Genova ci sono code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, anche

0: Ripiteno in direzione di Modena, anche in questo caso massima attenzione. Concludiamo sulla 10 Genova Ventimiglia perché ci sono code per traffico intenso in direzione di Genova, in prossimità proprio con il confine di Stato. Come sempre, le informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Lil Baby, e diciamo che appunto questo stipendio è molto invitante, i requisiti sono pochissimi: passaporto e fame di novità. Poi soprattutto se siete tra quegli amanti del gelato, magari lo apprezzate anche durante il periodo estivo, scusate, invernale, allora è fatta, ragazzi, è il lavoro giusto per voi. Pronti per mandare tutti questi curriculum? Paparazzi.

voci di Olivia Dinn, mezzogiorno e 36 minuti. Vedi, stiamo parlando di tutte queste persone che si vogliono candidare per mangiare gelato come lavoro. Uno stipendio misero, giusto quei 10.000 dollari che entrano sul proprio conto ogni mese, per l'appunto. Allora, chi scrive: io lo mangio tantissimo anche in inverno. Stiamo chiaramente parlando del gelato, vaschette come se non ci fosse un domani, e mi sento di dire che anch'io sono fan del gelato, ma sai che forse ne mangio di più durante il periodo invernale piuttosto che quello estivo. Ti metti lì sul divano, un bel film e si cena con una scatola.

0: Paris, si chiama così canzone che abbiamo risentito qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone di Kylie Minogue, state lì.
1: Weekend Number One. The Weekend. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

ritornello la la la la la, ok, avete capito, certo, nacque prima ancora delle strofe ed è proprio la sua semplicità poi ad aver reso il brano così irresistibile ancora oggi. La canzone tra l'altro raggiunse il primo posto in moltissimi paesi e riportò Kylie nella sua top 10 americana dopo più di 10 anni, quindi diciamo che anche l'iconico videoclip futuristico rese poi questo brano ancora oggi un brano da ascoltare molto molto volentieri. Come sempre, una grande canzone che ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e risuccederà, oh yes, anche nella prossima ora. Adesso Safe. Che bello.

0: The Weeknd ci porta alla fine anche di questa terza ora insieme. Secrets, ritorneremo tra poco, state lì.
1: Weeknd number one. The Weeknd.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Grazie piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park, diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
4: Un minuto dopo le 13.
5: Radio Number One Notizie.
6: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato, i tecnici Chivu e Allegri.
7: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
8: Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.
9: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
10: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
12: Weekend Number One.

Si chiama Great Expectation, Sienna Spyro ad aprire questa quarta e ultima ora insieme alle 13:06. Ciao di nuovo a tutti quanti, sabato 5 di settembre, ritornati per farci compagnia con il weekend di Radio Number One, come sempre dalle 10 fino alle 2 con me Virginia, anche e soprattutto con i vostri messaggi al 393-444-0444. Stiamo un po' riprendendo le buone abitudini, vedi, abbiamo parlato sicuramente di buoni propositi, però c'è chi anche rispetta quelli che sono i buoni propositi, quindi si chiamano riprendere le buone abitudini, non fa una piega, ragazzi, per l'appunto. Poi c'è chi anche oggi ricomincia con lo sport, stamattina lezione di yoga, adesso meritato riposo dopo la prima settimana di lavoro. La prima settimana di lavoro è come quella, la prima settimana di scuola, non si scorda mai, nel bene o nel male. Ascoltiamo Justin Timberlake.

Move into the sun, Ugel, riascoltata alle 13 e 13 minuti qua in diretta su Radio Number One. Allora, settembre è anche un periodo di pianificazione per tutte le persone che amano viaggiare. In che senso? Perché tu ti metti lì, sei appena rientrato dalle vacanze, ma ne vuoi ancora, quindi pensi dove andrò, quali saranno i prossimi weekend. Devo dire che in realtà quest'anno non butta malissimo, perché per esempio c'è il ponte dell'Immacolata di Sant'Ambrogio che dovrebbe essere un lunedì o un martedì, quindi facilmente puoi attaccare pochi giorni e farti un 4 anche 5 giorni di vacanza nel migliore delle ipotesi. Comunque bisogna mettersi lì, scegliere la prossima meta anche senza prenotare subito, perché a volte basta avere un nuovo posto in testa per sentire che qualcosa sta già iniziando. Poi è fondamentale mettere qualcosa da parte, nel senso che sicuramente siamo tornati, abbiamo speso tanti soldini per rilassarci, goderci quelle che sono le vacanze, bisogna pianificare anche dei risparmi proprio per far sì che poi si possa ricominciare con quella che sarà la prossima meta. In inverno però preferite magari staccare e andare in un posto di montagna oppure al caldo senza pensieri? Dai, sentiamo, tra poco leggiamo i vostri messaggi. Stanotte per te.

0: sentita insieme su Radio Number One, ritorneremo tra pochissimo. Voi non andate da nessuna parte, state lì.
1: Weekend Number One. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, è la novità che abbiamo appena ascoltato qua insieme. 13 e 27 minuti, stiamo parlando di viaggi, perché settembre porta con sé sicuramente la voglia di riprogrammare quello che può essere un weekend, una gita fuori porta, comunque qualcosa di bello da fare. C'è chi dice, appunto, noi abbiamo in casa un fondo gite iniziato proprio nel periodo Covid, buttiamo dentro qualche monetina quando ce n'è un 5 euro ogni tanto e da lì poi decidiamo se fare la gita giornaliera oppure il weekend da qualche parte. Bellissimo, secondo me. 393-444-0444. Diciamo che questo può essere anche utile, perché tante volte magari la moneta la lasciamo lì, non ci va di utilizzarla, quindi effettivamente se poi ti metti a contare, a me è capitato un sacco di volte, arrivi anche a delle cifre importanti, magari di tutti un euro, due euro o anche pezzi più piccoli che magari ti hanno dato col resto e ti sei dimenticato di avere, quindi sicuramente utile. Ma guardate che salvadanaio fa la differenza, bisogna cominciare a comprarlo e averlo in casa, solo così si può risparmiare. No, non solo così, però sicuramente è molto utile.

da novembre, tra l'altro è molto bello secondo me girare nelle grandi città già nel periodo di novembre, perché comunque si cominciano a vedere un sacco di decorazioni natalizie. Poi è così, ragazzi, dopo Ferragosto bisogna proiettarsi verso quello

0: pausa, la canzone che abbiamo riascoltato qua in diretta su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone, l'ascolteremo insieme voi, state lì, mi raccomando.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

bruciagola insieme. Come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, e sicuramente almeno una volta avete cantato questa canzone, avete sperato un qualche buon proposito. Vedi, vedi, tutto torna allora. Anche l'appuntamento ritornerà più tardi a farci compagnia. Adesso Summer Funk.

Si chiama Give Me Love, la voce quella di Sia, l'abbiamo riascoltata insieme qua in diretta su Radio Number One. Quasi arrivati alla fine del nostro primo appuntamento post vacanze insieme. Alla fine di queste quattro ore è già arrivato Albi, accaldato, come sempre, vedi, come prima di partire per le vacanze lui è arrivato e ha già caldo.

0: scoperto che io e Albi probabilmente andremo in pensione verso i 70-75 anni, una roba del genere.
1: Tu, no? Devi rendere conto che ormai abbiamo l'età dei datteri, quindi non abbiamo alternative se non andare in pensione quando saremo datteri.
0: Benissimo, questi sono sicuramente i buoni propositi di cui abbiamo parlato noi per partire davvero col botto per quanto riguarda questo settembre. Allora, siamo arrivati alla fine, io me ne vado, ritorno domani mattina sempre a partire dalle ore 10, voi invece pronti per stare con l'anziano.
1: Buongiorno!
0: A domani, ciao ciao ciao!
2: Weekend number one! Weekend!
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono quasi le 14, questa è Radio Number One.
8: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati, ecco i titoli. Disastro ambientale a Milano, una chiazza di gasolio ha invaso il Naviglio per 28 chilometri, raggiungendo anche la Darsena. Installate 7 barriere di contenimento mentre la fauna risulta in pericolo. Forte odore di olio esausto avvertito nella zona. A Cernobbio Mario Monti ha attaccato il generale Vannacci durante il forum TEA, definendo fascista la sua retorica e promettendo di combatterla. Vannacci ha replicato chiedendo un'Europa diversa sul Green Deal e Ucraina. A Bologna una bambina di 6 anni è stata accerchiata e presa a calci da 5 coetanei al parco durante un momento di distrazione della madre. La polizia sta indagando sull'aggressione avvenuta ieri. In Ucraina sono volati a Mosca Jared Kushner e Brett Whitcoff per incontrare Putin, secondo quanto riferito dall'agenzia Interfax. Trump ha dichiarato che hanno una proposta per la fine della guerra, mentre Zelensky denuncia nuovi raid russi sugli aeroporti. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sugli italiani presenti nei file del caso Epstein. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, segue l'esposto presentato il 26 marzo scorso da Differenza Donna. Per il momento è tutto, buon proseguimento!

ricominciare con la vita di tutti i giorni, mi verrebbe da dire, a tutti quanti voi che state ascoltando Radio Number One, che in questo momento magari siete in macchina, magari state andando da qualche parte per questi ultimi scampoli d'estate, questi ultimi scampoli di libertà. Io sono Alvise Salerno e passeremo questa libertà, queste prossime ore di libertà insieme, almeno fino alle 18, qui su Radio Number One. È veramente bellissimo tornare con voi dopo 2 settimane, ci sarà modo poi di raccontare tutto quello che è successo nel corso di quest'estate, faremo un attimino il punto della situa, come dicono quelli della Gen Z qui a Milano. Ma prima di fare il punto della situa, dobbiamo iniziare a mettere un pochettino di ritmo a questa nostra giornata, e facciamolo allora con Peggy Gou, Human.

il ritmo per cominciare questo nostro appuntamento pomeridiano con il weekend number one sia quello giusto. Human, Peggy Gu ha aperto questo nostro appuntamento e come detto già qualche secondo fa, bentornati nel weekend number one in salsa pomeridiana. Io sono Albise Salerno. Allora, ve lo dico subito, io non ho per nulla dei buoni propositi quest'anno, anzi, tutto il contrario, la cattiveria. No, sto scherzando. No, sicuramente sarà una stagione che ci vedrà protagonisti in un modo o nell'altro, con le nostre chiacchiere, la nostra musica, con tutto quello che c'è da fare, con tutto quello che ci sarà soprattutto da raccontare in questo weekend number one. E di certo ci saranno anche novità all'interno di queste nostre quattro ore da passare insieme ogni sabato e ogni domenica. Per quel che mi riguarda non cambierò, stessa spiaggia, stesso mare, stessa... la spiaggia, il mare, già mi mancano, non le vedo da una settimana e mezzo e già mi mancano. Vabbè, almeno mi consolo con la musica, va. Lenny Kravitz, I'll Be Waiting.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: È bello sapere di non essere soli, dice Cat Burns in questa sua canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. 14 e 12, sabato 5 settembre 2026. Ben trovati dal Vise Salerno. Mancano 20 giorni ai miei 35 anni. E come abbiamo scherzato prima, vi abbiamo fatto ascoltare con la Virgi, abbiamo creato la nostra simulazione di quando andremo in pensione. E l'INPS ci ha fatto sapere che andremo in pensione non prima del 2068. Che bello, quindi possiamo dire ufficialmente che staremo insieme per tanto tempo, diciamo che potremo attendere prima del fallimento della nostra carriera professionale, ancora una quarantina d'anni insieme, diciamo che andremo in pensione, forse ancora vivi. Vabbè, sicuramente siamo stati vivi quest'estate e soprattutto ci hanno tenute vive le nostre canzoni, le canzoni che abbiamo ascoltato a ripetizione a nastro, come dicono un paio di persone. E una delle canzoni che ci ha tenuto compagnia nel corso di quest'estate 2026 è stata senza ombra di dubbio l'ultimo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni. Si chiama Canto d'amore, riascoltiamola.

0: Teddy Swims con Loose Control su Radio Number One, dove tra poco tornano i nuovi aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend Number One. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Iniziamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove le code sono lunghe un chilometro tra confine di Stato e l'area di servizio di Bordighera per andare verso Genova. Sulla A26 invece le code sono tra la 10 di cui abbiamo appena parlato e Masone in direzione di Gravellona Toce. Andiamo ancora avanti adesso sulla A52, dove il traffico è tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est, mentre invece sulla 13 Bologna-Padova attenzione, perché ci sono, a causa della perdita di carico di un autotrasportatore, dei veicoli scortati e di conseguenza delle code tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. E poi sulla 15 invece attenzione a dei materiali dispersi che stanno causando delle code allo svincolo di Berceto in direzione di La Spezia. Sulla 1 Milano-Bologna traffico tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A23, dove le code sono tra il confine di Stato e Ugovizza Tarvisio in direzione della Torino-Trieste. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Che ritmo bellissimo quello che ci hanno regalato quest'estate i Jungle con la loro Sunshine, che è uno dei tanti singoli che in realtà abbiamo ascoltato in questi ultimi anni da parte di questa formazione. Sono in due in questo ultimo album, sono diventati in tre, e questa è Radio Number One, la radio che ve li ha fatti ascoltare in questi ultimi minuti. Ben trovati da Alvise Salerno. Questa sarà una stagione in cui la mia personalissima intenzione è raccontarvi molto di più la musica rispetto a quanto già abbiamo fatto in passato, perché lo abbiamo fatto tantissimo, però siccome di musica ne viene fuori ogni giorno tantissima, è giusto dare un attimino di linee guida, e se state ascoltando è anche per avere un pochettino di notizie, delle curiosità legate al mondo della musica. Sui Jungle se ne potrebbero dire tantissime di cose, una di queste è che loro hanno sempre fatto degli album, 5 album in questo momento, e questo ultimo che è stato pubblicato, che riprende il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, quindi Sunshine, ha esattamente la stessa copertina dei precedenti 4, ed è bello perché la copertina è sempre uguale, c'è il loro logo Jungle con però i colori che cambiano, e ogni singola copertina ti dà la dimensione acustica di quello che poi tu ascoltatore avrai all'interno dei vari progetti che i Jungle hanno pubblicato. È una cosa molto carina perché li rende immediatamente riconoscibili, e ogni canzone ci ha aiutato a conoscerli nel corso di questi 13 anni della loro carriera. Non sono 13, sono un pochettino di più, gli anni di carriera di Elisa, la riascoltiamo.

In gergo tecnico si chiama comeback ed è quello che ha fatto Miley Cyrus con questa sua nuova canzone Bus Persuades su Radio Number One alle 14:37. È la canzone che dà anche il titolo all'album che verrà pubblicato il prossimo 18 settembre, quindi avremo un sacco di canzoni da ascoltare da parte di Miley Cyrus, che ha unito un po' il mondo di Madonna, di Lady Gaga, di Dua Lipa, insomma tante pop star in una. Miley è la concentrazione perfetta di un mondo pop che abbiamo imparato a conoscere veramente, ma veramente tanto. Quando

0: le canzoni pop e tra le artiste pop italiane più famose c'è anche lei, Annalisa, con la sua canzone estiva.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Sei pronto a scendere in campo?

0: Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
2: Egidio Ada.
3: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
5: Presente.
2: Tagliavini Roberta.
3: Presente.
4: Donghia Stefano.
5: Presente.
4: Che c'è da ridere?
2: Di Folchi Irene.
3: Presente.
4: Bellucci Federico.
5: Presente.
4: Come ha messo la sedia?
5: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9. Ah!
6: C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
7: Oi, oi.
6: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

La storia di questa canzone del 1980 in realtà è una storia che abbiamo sentito spessissimo nel corso di questi anni, di questi decenni, anzi mi viene da dire fino addirittura dagli anni 80. 1980, Don't Stand So Close To Me, non starmi così vicino. E chi è che diceva questa frase a chi? La storia, scritta da Sting, tratta i sentimenti abbastanza contrastanti, mi verrebbe da dire, e anche i sensi di colpa di un insegnante verso un proprio studente. Quindi questa frase, non starmi così vicino, è una frase che questa insegnante dice al proprio studente, cercando di coprire un po' tutti questi sentimenti che nel frattempo erano nati, erano cresciuti. Una storia molto molto controversa, e a quanto pare ci sono delle frasi che alludono alla storia al romanzo di Lolita di Vladimir Nabokov. Sting si è ispirato a quanto pare a questo libro, e da lì è nata questa canzone del 1980 che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One, dove adesso arriva anche il nuovo singolo di Gianna Nannini, si chiama Meraviglioso Errore. Sentiamola. Ciao.

Ecco, è Post Malone qui su Radio Number One. Ancora prima Gianna Nannini con una nuova canzone scritta da Brunori e Di Martino. E adesso Damiano David con la sua Next Summer. Occhio, perché i Måneskin stanno per tornare. Lo faranno sicuramente a Sanremo, lo ha già detto Stefano De Martino. Chissà che non tornano con un singolo prima.

0: ricorda che arriverà una prossima estate, next summer. Nel frattempo continuiamo a goderci la fine di questa, dell'estate 2026. Lo facciamo qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One. Alle 15 in punto arriva anche il notiziario.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un passeggero di un volo American Airlines è stato immobilizzato con nastro adesivo dopo aver tentato di strangolare un vicino e aver rivolto insulti razzisti ad un hostess. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza. A Milano una chiazza di gasolio si è diffusa per 28 chilometri lungo il Naviglio, raggiungendo la Darsena. Sono state installate 7 barriere di contenimento per limitare il danno ambientale alla fauna. A Cernobbio, durante il forum TEA, l'ex presidente del Consiglio Mario Monti ha accusato il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci di usare una retorica fascista, dichiarando di volerla combattere. A Bologna, 5 bambini di circa 6 anni hanno accerchiato e preso a calci una coetanea in un parco, approfittando di un momento di distrazione della madre. La polizia sta indagando sull'accaduto. Jared Kushner e l'imprenditore Witkoff sono volati a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente Trump, invece, ha affermato che i due hanno una proposta per porre fine alla guerra in Ucraina. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Weekend number one.

nostra seconda ora insieme si apre con il nuovo singolo di LP di Laura Pergolizzi, si chiama Don't Stop. Ben ritrovati da Alvise Salerno, questo è il weekend number one pomeridiano, questa è Radio Number One, la radio che vi tiene compagnia 24 ore su 24, vi ha tenuto compagnia per tutta l'estate e adesso ha ricominciato da questa settimana con la programmazione normale, qualche cambiamento, qualche innovazione che poi, se magari siete tornati adesso dalle vacanze, scoprirete nei prossimi giorni nel corso di tutti i nostri programmi 24 ore su 24. Stando sull'attualità, sono appena sbarcati proprio qualche minuto fa gli Oasis, i fratelli Gallagher, nella laguna, quindi a Venezia, sono arrivati a Venezia per presentare il loro documentario legato a quelli che sono stati i loro primi anni di carriera. E attenzione, perché sul web si stanno rincorrendo una serie di date, di calendari degli Oasis per l'anno prossimo, per l'estate del 2027, e attenzione, non sarebbero soltanto due le date, quindi quelle dell'Olimpico che erano state già vociferate in passato, le date di fine luglio allo Stadio Olimpico di Roma, ma potrebbero essere addirittura quattro, con l'aggiunta di due date allo Stadio San Siro a Milano prima delle date dell'Olimpico. Se così dovesse essere, preparate i popcorn, perché per la vendita dei biglietti ci sarà davvero uno spettacolo.

0: 2023 ci avevano fatto sognare in una qualche maniera Rita Ora con Robin Schulz e questa loro I'll Be There. Adesso di recente è tornata a farci sognare anche Ligabue con questo suo nuovo singolo. Si chiama Qualcosa per te. Ascoltiamolo su Radio Number One.
1: Ti ho sentito.

0: Ray, Where Is My Husband su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo, ricominciamo dalla A4 nel tratto Milano-Brescia, dove le code sono alla barriera di Milano Est in direzione di Milano, mentre invece spostandoci sulla A13 attenzione a delle code tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana in direzione di Padova. Andiamo avanti con la A23, code traffico tra Gemona, Osoppo e Udine Nord in direzione della Torino-Trieste, mentre invece sulla A52 attenzione a dei disagi tra la SP44 Milano Meda, Lentate Bruzzano e la vecchia Valassina in direzione della tangenziale est. Continuiamo con la 1 nel tratto Bologna-Firenze, dove il traffico è tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione di Firenze, mentre invece sempre sulla 1 ma nel tratto Milano-Bologna le code sono tra Modena Sud e la A22 Modena-Brennero in direzione di Milano. Andiamo adesso sulla A10 Genova-Ventimiglia, dove il traffico è tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Ventimiglia a causa della perdita di carico di un autotrasportatore, mentre invece sulla A14 code tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti ritornando con un aggiornamento appena arrivato dalla 1 sempre nel tratto Milano-Bologna, code tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: 15 quasi e 30 minuti in questo sabato 5 settembre 2026, che sarà l'ultimo sabato di vacanza per tantissimi studenti, in particolare per quelli di Bolzano e del Trentino Alto Adige, dove la scuola ricomincerà lunedì, quindi il 7 settembre. Poi da segnalare anche, sempre il 7 settembre, l'inizio anticipato anche per le scuole dell'infanzia in Lombardia, quindi a partire da lunedì, care mamme, cari papà, i vostri figli, se appartengono a questa fascia di età, insomma, dovrete riportarli a scuola, ma presumo che lo sappiate già, cioè non avete bisogno certo di me, però io comunque ve lo dico. Nelle altre regioni si ricomincerà un pochettino più tardi, 10 settembre per Valle d'Aosta, Veneto, e poi 14 settembre tutte le altre, con il 15 e il 16 settembre che continuerà, e il 17 settembre chiuderà la Puglia, quindi la Puglia sarà l'ultima regione a far ricominciare i propri studenti, e quindi ancora 10 giorni più o meno di vacanza per gli studenti pugliesi. Beati voi, ragazzi! Beati voi! Arriva Madonna!
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Queste sono le Cat's Eye con la loro Animal su Radio Number One, un nuovo progetto che sta poco a poco prendendo sempre più piede nonostante svariati problemi che in questo momento non c'è bisogno neanche di sottolineare, e insieme alle Cat's Eye sta andando avanti anche la musica di una grande protagonista, Taylor Swift.

0: Taylor Swift con la sua Opa Light su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Donghia Stefano.
8: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Bifolchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: E ora

0: di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:35 sul 9.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Grandi canzoni.
7: We got it together, didn't we?

0: Everything. Era il 1974 quando Barry White pubblicava il suo album Can't Get Enough, e da questo album è stata estratta questa canzone, la grande canzone delle 15:46 qui su Radio Number One. Il giorno in cui in Italia riusciremo ad ascoltare una voce che quantomeno s'assomiglia ed è simile a quella di Barry White, vi giuro che mi metto davanti la radio in costume anche a dicembre e stappo uno champagne, ma proprio quello super buono, in questo momento va bene anche così. Continuiamo con la musica dell'oggi con Safe, Parlare d'amore.
1: Che bello.

One, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Tra l'altro, a proposito di Elton John, proprio ieri sera Marco Castello e Tony Pitoni in quel dell'Ippodromo hanno rifatto una canzone di Elton John, Rocketman, spettacolare. Vabbè, andiamo avanti con Ed Sheeran. You should see.

0: ne chiude questa nostra seconda ora insieme. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Buongiorno amici e amiche di Radio Number One, sono le 16.
4: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. Caso Epstein, l'Apo Elkan replica alle accuse del congressman americano Thomas Massey. L'imprenditore italiano ha dichiarato di aver incontrato il finanziere solo 2 volte, definendo inaccettabile l'accostamento dei loro nomi. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'inchiesta sugli italiani menzionati nei documenti del caso. Crisi Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una tregua di 3 giorni su Kiev. Contemporaneamente sono atterrati a Mosca gli inviati di Donald Trump per una proposta di pace. Il viceministro degli esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato che gli Stati Uniti devono considerare la situazione militare attuale. Su un volo American Airlines, un passeggero ha tentato di strangolare il vicino dopo aver insultato razzialmente un assistente di volo. L'aggressore è stato immobilizzato con nastro adesivo dall'equipaggio, costringendo l'aereo ad un atterraggio di emergenza. Disastro ambientale a Milano. Una chiazza di gasolio di 28 chilometri ha invaso il Naviglio, raggiungendo la Darsena. Sono state installate 7 barriere di contenimento per limitare i danni alla fauna. Le cause dell'inquinamento sono ancora sotto accertamento. A Cernobbio, durante il forum Teha, l'ex presidente del Consiglio, Mario Monti, ha accusato il generale Vannacci di utilizzare una retorica fascista, promettendo di contrastarla. Vannacci ha ribadito la sua visione per un'Europa diversa su temi come il Green Deal e l'Ucraina. Per il momento è tutto, buona continuazione.
5: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
9: Weekend Number One.

One. Questa è Radio Number One con la migliore musica del presente, del passato e anche con gli artisti che animeranno il nostro futuro. Sabato 5 settembre 2026, signore e signori, io vi porto di nuovo in Italia dopo aver parlato un pochettino di estero attraverso il nostro notiziario, perché è successa una cosa che vi giuro, io quando l'ho vista non ho avuto una reazione del tipo ma non è vero, cioè mi sono messo a ridere, perché questo è il paese dove le barzellette diventano realtà. Allora, è stato fatto un accertamento per un iter burocratico di un appartamento specifico nel nostro paese e è stato riscontrato che una persona non abbia pagato l'IRPEF per una quota di 345 euro. Il problema è che questa persona ha 8 anni. Sì, è il figlio di una coppia che non ha pagato l'IRPEF di 345 euro. Ovviamente è stato presentato il ricorso. Signora mia, signora

Greedy su Radio Number One, 16:13, bentrovati da Alvise Salerno. Allora, abbiamo parlato di questa notizia di questo bambino di 8 anni che è finito nel mirino del fisco per non aver pagato, cioè, fa ridere anche soltanto a rileggerla sta roba, per non aver pagato 345 euro di IRPEF. Ovviamente stiamo parlando di una situazione legata a degli errori burocratici, però il fatto stesso che siano nati questi errori burocratici con protagonista un bambino di 8 anni, a prescindere dal fatto che sia una roba basata su un errore, fa ridere. Comunque fa ridere, ma fa ancora più ridere il fatto che, cioè, se volessimo ipotizzare una situazione futura, allora sappiate che c'è questa manovra di bilancio che adesso verrà discussa come sempre, come ogni anno, e c'è anche questa ipotesi del taglio dell'IRPEF per i redditi bassi fino a 220 euro di risparmi. Quindi, facendo i conti, questo bambino, se approvano questo taglio dell'IRPEF, non dovrebbe pagare 345 euro. No, ditelo al fisco che magari gli fa arrivare una lettera con una cifra inferiore, perché sarebbero 120 euro. Oh, sempre meglio di 345. A 8 anni si possono pagare.

0: Selena Gomez, Benny Blanco, i due sposini di questo 2026 con la loro Sunset Boulevard su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia, dove vi avevamo già raccontato, e lo ribadiamo perché purtroppo non è cambiata la situazione, che a causa di un incidente si sono create delle code tra la A7 Milano-Genova e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. Sulla A50 tangenziale ovest, veicolo in panne che sta causando dei disagi tra la A7 e la SP59 Vigevanese Vecchia Trezzano in direzione della A8. Andiamo avanti adesso con la A4 nel tratto Milano-Brescia, dove le code sono tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa in direzione di Torino, mentre invece ancora aggiornamenti che arrivano dalla A50, dove le code sono tra la SS35 dei Giovi, Pavia, Rozzano, Assago e la SP59, sempre Trezzano in direzione della A8. Andiamo adesso sulla A1 Milano-Bologna, dove le code sono tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, mentre invece sulla A14 traffico allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Adesso A51 con code allo svincolo della SP208 Carugate-Brugherio Nord in direzione di Lecco, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con un incidente da segnalare sulla 9, Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione di Lainate. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Talk to You, una delle canzoni di questa estate che abbiamo riascoltato qui su Radio Number One. Signore e signori, è arrivato il momento di aprire, come sempre capitava nella scorsa stagione, continuiamo con questo nostro appuntamento, alle 4:30 più o meno 16:30 si apre la nostra parentesi legata al clima, al meteo, a quello che succederà nelle prossime ore sui cieli italiani. E quello che bisogna sottolineare è quello che già sappiamo, cioè che purtroppo questa ondata di calore continuerà ancora per un bel po', addirittura gli esperti dicono che El Niño potrebbe continuare e perdurare fino addirittura a febbraio, se non addirittura a marzo, e quindi ondate di calore persistenti anche nel periodo invernale. Però ecco, basandoci sui prossimi giorni, quello che possiamo dire è che non ci saranno piogge, soltanto un paio di nubi, ci saranno delle piogge solo ed esclusivamente nella giornata di mercoledì e tra l'altro non tutto il giorno, quindi ovviamente è una situazione in divenire, però a quanto pare mercoledì sarà la giornata in questo momento che ci permetterà di rinfrescare un pochettino la situazione. Per il resto, temperature sopra i 30 gradi anche per la prossima settimana. Prepariamoci e incrociamo le dita. Arriva Dua Lipa.

Buon vento è stata la dedica di Jovanotti e Alfa nel corso di questa estate 2026, una dedica che abbiamo sentito costantemente anche qui su Radio Number One e che vi abbiamo riproposto anche in questo sabato 5 settembre alle 16:35. Ben ritrovati da Albise Salerno. Iniziamo a vedere anche cosa succede nel mondo dello sport, fermo restando che poi ci saranno ulteriori aggiornamenti perché alle 5 si ricomincerà con gli italiani allo US Open, quindi parlando di tennis, però in questo momento si sta giocando la partita tra Fiorentina e Torino con la Viola che sta vincendo 1-0 e se dovesse confermarsi questo risultato, sono arrivati al 71esimo di gioco, sarebbe la prima vittoria della Fiorentina in campionato quest'anno con gol di Pellegrino, dell'argentino Pellegrino. Per il Torino invece continuerebbe il periodo di crisi che è iniziato già ancor prima del campionato e che si sta protraendo anche adesso. Si è giocata già la partita Genoa-Como con il Como che ha vinto 4-1 e il Como si conferma come una delle grandi candidate ai vertici della classifica di quest'anno nella nostra Serie A. Arrivano le

0: Runway, Lady Gaga, Deci su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione. Tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
13: Oi, oi.
12: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

di Skin quando si prese una pausa dagli Scancanensi, dal suo progetto della band, e si chiama Trashed. Era il giugno del 2003, stavo dicendo del 1993, no, del 2003, quindi stiamo parlando di 23 anni fa adesso, per essere precisi 23 anni fa e 3 mesi, e Skin decideva di pubblicare questo singolo Trashed, che poi è stato inserito nel suo album solista, che è stato chiamato Flesh Wounds, quindi un album bello ricco. C'era pure Faithfulness, che è stata un'altra canzone storica della carriera solista di Skin, che poi è continuata, c'è stato un altro album e lei ne ha fatti due da solista. L'altro si chiamava Fake Chemical State ed è stato pubblicato a distanza di 3 anni. Poi in realtà il progetto Scancanensi è ritornato e ha vissuto una nuova fase che ancora oggi continua con tanti concerti, incluso anche il nostro paese. A proposito di concerti, arriverà nel 2027 a San Siro lei, Karol G. Yeah.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, le 17 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Lorena Isceri è stata uccisa sull'autostrada A1 dall'ex compagno. Il padre Franco in un video appello chiede al governo di potenziare centri antiviolenza e interventi nelle scuole. La Poelcan ha smentito ogni legame con il caso Epstein, dichiarando di averlo incontrato solo due volte dopo che un congressman americano aveva associato i loro nomi. Il presidente russo Putin ha ordinato una tregua di 3 giorni su Kiev, mentre inviati di Donald Trump sono atterrati a Mosca per discutere una proposta di pace per il conflitto in Ucraina. Un passeggero su un volo American Airlines ha tentato di strangolare il vicino dopo aver insultato in modo razzista un hostess. È stato immobilizzato con del nastro adesivo e il volo è atterrato in emergenza. Una chiazza di gasolio di 28 chilometri ha invaso il naviglio di Milano, raggiungendo anche la Darsena e mettendo in pericolo tutta la fauna circostante. Sono state installate 7 barriere di contenimento. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Weekend number one.

La nostra quarta ora insieme si apre con Moving to the Sun, anche questa canzone che in estate ha fatto benissimo, è stata ascoltata e straascoltata anche qui adesso su Radio Number One alle 17:04, ben trovati da Albis e Salerno, ancora una sessantina di minuti più o meno da passare insieme, qualcosina meno, ma comunque siamo lì. Continuiamo con la nostra pagina sportiva, la riapriamo dopo averla già iniziata ad esplorare circa una mezz'oretta fa, perché tra poco scenderanno in campo Flavio Cobolli e anche Luciano Darderi per quel che riguarda il terzo turno degli US Open. Sono rimasti solo loro due come italiani e si giocheranno per l'appunto l'accesso alla seconda settimana degli US Open, che ormai è diventata quasi una costante per i nostri atleti del tennis italiani. Però ecco, speriamo almeno uno dei due, speriamo che possa centrare questo risultato, magari chi lo sa tutti e due, non sarebbe neanche male. Mentre invece per quel che riguarda la Serie A, avevamo detto che la Fiorentina stava vincendo, perfetto, ha perso 2-1 in casa contro il Torino. Notte fonda per la Viola, purtroppo.

Batista, a proposito, è il suo cognome, quindi nome nomen potremmo dire, ma a prescindere da tutto, insomma, Ariana Grande che ha terminato ufficialmente quello che è il suo percorso legato ai suoi tour, all'album che ha pubblicato qualche mese fa, a luglio, a fine luglio, e adesso si prenderà una lunga pausa per rimettersi in sesto dopo tutto quello che è successo, l'ha dichiarato lei, tantissimi commenti negativi nei suoi confronti, tantissime persone che sui social purtroppo non sanno cosa sia il limite, lo devono sempre superare e ovviamente si coprono dietro al fatto di non avere un nome reale, di utilizzare nickname falsi, di non avere la propria foto con la propria faccia per essere riconosciuti. Insomma, tutte queste persone hanno fatto sì che Ariana Grande entrasse in un loop psicologico tale da doversi addirittura fermare e allontanarsi da tutto e da tutti. Chissà quando tornerà, ovviamente le auguriamo di poter tornare al più presto possibile, ma solo nel caso in cui la sua salute sia al 100%. Chi invece ci ha regalato un'estate veramente bella, intensa, è stata Gaia con la sua Bossa Nostra. La riascoltiamo e ritroviamo su Radio Number One.

0: Su Radio Number One alle 17:19 minuti in questo sabato 5 settembre 2026. Ancora il nostro appuntamento non è finito e tra l'altro tra poco ritorniamo a vedere gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano puntuali gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla 50, dove le code sono tra la 7 bis Quinto De Stampi e 7 Milanese SS11 San Siro Fiera in direzione della A8, mentre invece sulla 4 nel tratto Brescia-Padova il traffico è allo svincolo di Peschiera in direzione di Padova. Andiamo avanti con la A1 nel tratto Milano-Bologna, dove le code sono tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, mentre invece c'è un veicolo in fiamme che dobbiamo mettere sotto la lente di ingrandimento nella A1 nel tratto Firenze-Roma all'area di servizio di Arno Ovest in direzione della capitale, quindi fate molta attenzione se state andando o vi trovate da quelle parti. Sulla A15 Parma-La Spezia code tra La Spezia-Porto Est e Lerici in direzione di Parma, mentre invece sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce code tra Borgomanero e Gallarate-Gattico in direzione di Gravellona-Toce. Andiamo ancora avanti con di nuovo un aggiornamento che arriva dalla 4 nel tratto Milano-Brescia con code tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia, e per il momento è tutto, non ci sono altri aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, è tutto.
4: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Ti da Alvise Salerno, ne approfitto, non l'ho ancora fatto nel corso di queste nostre ore insieme, per salutare tutti coloro che hanno mandato il loro messaggio WhatsApp al 393-444-0444, tante persone che si sono ritrovate qua per stare insieme nel nostro weekend number one. Grazie, grazie sempre per essere qui con noi su Radio Number One, al di là del fatto che ci sia io, restate sempre su Radio Number One anche per tutto il resto della programmazione. Abbiamo parlato di sport nei minuti scorsi, ho dimenticato una cosa importantissima da sottolineare. Cioè, punto primo, la Formula 1, Monza, e seguiremo tutto quello che succederà in chiusura della nostra ora, vedremo tutti gli aggiornamenti. E poi attenzione, perché alle 18 ci sarà la semifinale a Istanbul degli europei femminili di volley. Italia-Polonia vale la finale, quindi attenzione, occhio alle nostre azzurre, questo è l'ultimo risultato, l'ultimo trofeo che manca da mettere in bacheca di questa straordinaria nazionale che ormai praticamente ha vinto quasi tutto. Togliamo quel quasi, direi che questo può essere l'anno giusto. Katy Perry, I Kissed a Girl.

Radio Number One, una delle nuove canzoni che ascolteremo sicuramente nelle prossime settimane. 17:35, non dobbiamo aspettare la fine del nostro weekend Number One perché è arrivata la notizia definitiva.

Ovviamente è una sorpresa per tutti, nessuno si poteva aspettare Gasly in pole position. Per quel che riguarda le Ferrari, Leclerc al quarto posto, Hamilton al quinto, quindi tutto quello che era stato il risultato, la grande velocità che avevano acquisito i due ferraristi durante le prove libere, purtroppo è andata a farsi un giro, mettiamola da questo punto di vista. Di conseguenza non c'è pole, non ci sono prime posizioni, c'è semplicemente un quarto e un quinto posto, che però permette di poter essere ottimisti in vista della gara, perché comunque non si sono comportati malissimo stando alle informazioni che sono arrivate. Vediamo, speriamo bene, speriamo, incrociamo le dita. Torna su Radio Number One anche Mahmood con la sua tuta gold.

0: Mahmood con la sua tuta gold e i suoi cileni ripieni di zucchero su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.

anzi le Pretenders con I'll Stand By You 1994, che gran bella canzone, veramente una gran bella canzone quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, canzone che tra l'altro era stata prodotta nel 94 da Ian Stanley, che è uno dei due che fa parte dei Tears for Fears, di coloro che hanno inventato e creato e portato avanti Tears for Fears, quindi già partiamo da una base molto molto solida a livello produttivo. In più poi le Pretenders hanno deciso di realizzare questo singolo e farlo diventare nel corso del tempo anche un singolo dalle operazioni benefiche continue. Con questo singolo i vari ricavati raccolti in giro per il mondo sono serviti per fare beneficenza, e questa è un'altra grande cosa di cui si parla poco, ma tantissimi artisti silenziosamente oppure no decidono di utilizzare la propria musica per portare avanti delle operazioni di beneficenza, come hanno fatto le Pretenders a quei tempi nel 1994 e poi anche negli anni successivi, grazie all'apporto e il supporto di tanti colleghi e tante colleghe. Adesso torniamo al tempo presente, freschissimo il nuovo singolo di Miley Cyrus. Let's go.

Jason Derulo, Take You Dancing su Radio Number One. Ragazzi, sta per chiudersi questa nostra prima giornata insieme dal rientro dalle ferie, almeno per quel che mi riguarda. Voi magari già avete iniziato da una settimana di nuovo con il lavoro e io invece sto ricominciando oggi per quel che ci riguarda, ma abbiamo ancora tempo per poter passare insieme i prossimi minuti con una bella canzone, una gran bella canzone che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell'ultimo anno, ed è una canzone di Achille Lauro, una canzone che ci racconta l'incoscienza giovanile e si chiama proprio così, quasi, vale a dire incoscienti giovani. Il Weekend Number One si chiude con Achille Lauro.

0: E con gli incoscienti giovani di Achille Lauro io vi saluto e vi ringrazio e lascio spazio alla Play One, i brani più trasmessi della settimana, di questa nostra prima settimana della nuova stagione 2026-2027 di Radio Number One. Grazie a tutti da parte di Alvise Salerno, è stato un piacere tenervi compagnia in queste ultime ore. Ci ritroviamo domani sempre dalle 14 alle 18 e sempre e solo su Radio Number One. Ciao ragazzi!
1: The Weeknd!
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
2: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
7: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
6: Feval, sempre qualcosa in più.
8: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario!
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
13: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
12: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
14: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
15: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
16: Ascolta i nostri podcast.
15: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
16: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
17: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
18: Ciao a tutti, bentornati e bentornate nella Play One. Che cos'è la Play One? È la classifica ufficiale di Radio Number One. Non ci sentivamo da un mesetto circa, ma adesso di sabato tornano le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Buonasera a tutti, mettetevi comodi, non ci sono uscite visto che ormai da 4 settimane la nostra classifica mancava, ma con l'arrivo di settembre torna anche la Play One. Prima di ascoltare la numero 40 ci sono le canzoni che potrebbero tecnicamente entrare prestissimo a far parte della nostra classifica ufficiale e i nostri programmatori per voi hanno scelto la nuova di Justin Bieber intitolata Speed Demon.

Una persona che ama andare forte, correre, amante della velocità, Speed Demon. Questo è il titolo della nuova canzone di Justin Bieber, canzone candidata forse la settimana prossima ad entrare a far parte della Play One, la nostra classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Prima della numero 40, un'altra canzone consigliatissima dai nostri programmatori intitolata Street of Dreams, U2.

Street of Dreams, la strada dei sogni, canzone che dedichiamo a tutte quelle persone che di notte sognano. È la nuova degli U2 che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One prima di aprire il sipario a questo nuovo appuntamento Play One. E adesso la nuova di Aaron.

Not for the lack of trying, questa è la nuova di Aaron, appena sentita qui su Radio Number One, altra canzone candidata ad entrare forse la settimana prossima a far parte della Play One. E dopo queste tre canzoni consigliate dai nostri programmatori, finalmente possiamo entrare in classifica partendo dalla numero 40, canzone che ben conosciamo, cantata da Harry Styles, è intitolata American Girls.

American Girls, canzone del cantautore britannico Harry Styles, pubblicata nel mese di marzo del 2026, come dicevo tre minuti fa, canzone che ben conosciamo, presente da tempo all'interno della Play One, che è tornata in questo primo sabato di settembre. Era la numero 40 della nostra classifica. Alla 39 con Fabulous, Mick.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Giorgio Mick con Fabulous, sentita qui su Radio Number One, la numero 39. Non abbiamo punti di riferimento con canzoni che salgono o scendono perché la Play One è stata in vacanza per quasi un mese, ma oggi siamo tornati. Tra pochissimo la numero 38 con Sienna Spyro e Great Expectation.
2: Play One,
3: i brani più trasmessi della settimana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Grazie piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna alla Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: A1. I brani più trasmessi della settimana.
5: Primo sabato di settembre su Radio Number One torna la nostra classifica ufficiale. Dopo aver ascoltato la numero 40, Harry Styles e Mick alla 39, è tempo di ascoltare insieme a voi la numero 38, intitolata Great Expectation, la nuova di Sienna Spyro.

Great Expectation, questa è la nuova di Sienna Spyro, nata a Londra nel mese di settembre del 2005, cantautrice, produttrice discografica britannica che ben conosciamo, e questa è la sua nuova canzone, Great Expectation, alla numero 38 della Play One. Alla 37 troviamo Self Aware dei Temper City.

Self-Aware è il titolo della canzone dei Temper City, sono un gruppo alternative rock israelo-americano con base a Los Angeles. Temper City che abbiamo ascoltato oggi alla numero 37 della Play One con Self-Aware. La nostra classifica continua, saliamo alla 36, troviamo Bob Sinclair e Kaiza con I Can Wait.

I Can Wait. Abbiamo dato ritmo a questo primo sabato di settembre 2026 su Radio Number One con la canzone scritta e interpretata da Bob Sinclair e dalla cantante Kaisa from Canada, oggi alla numero 36 della Play One. Alla 35, altra vecchia conoscenza della Play One con Passenger, Alex Warren.

Passenger è il titolo della canzone di Alexander Warren Huggs, detto Alex, da Carlsbad, classe 2000, è un cantante e youtuber statunitense che è ormai presente da tempo all'interno della Play One, con questa canzone oggi alla numero 35. La nostra classifica continua, siamo alla 34, troviamo All Time High di Nico Santos. Lay, lay.

0: all-time high, una ex numero uno di parecchi mesi fa, sentita oggi alla numero 34 della nostra classifica. Ce l'ha cantata Nico Santos da Wellenbrück in provincia di Brema, producer tedesco classe 1993, piccolo break tra pochissimo alla 33. Olivia Rodrigo con Drop Dead.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
6: Donghia Stefano.
9: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One è tornata la Play One, la classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. È arrivato il momento di ascoltare insieme a voi la numero 33 con Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Drop Dead, la canzone è quella di Olivia Rodrigo da Murrieta, classe 2003, una fantastica cantautrice ma anche attrice statunitense di origini filippine, tedesche e irlandesi che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One con questa canzone oggi alla numero 33. Come vi ho detto all'inizio, non abbiamo punti di riferimento perché dopo un mese è tornata la nostra classifica ufficiale, un mese in cui è stata in vacanza. E adesso alla numero 32 c'è Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Ciao.

È tornata Gianna Nannini, l'ha fatto con Meraviglioso Errore, questo è il titolo del singolo pubblicato tra l'altro alcuni giorni fa, il 28 agosto 2026. Gianna Nannini oggi alla numero 32, potrebbe anche essere una nuova entrata questa nuova canzone di Gianna sentita qui su Radio Number One. Primo appuntamento di settembre 2026 con la Play One che continua, alla 31 c'è Sunshine, Jungle.

Tom e Josh, i Jungle con Sunshine, questo è il titolo della nuova canzone dei Jungle, sentiti qui su Radio Number One, oggi alla 31 della nostra classifica ufficiale. E alla 30 con Love Myself, la nuova di Bowser.

0: ci hanno fatto ballare durante l'estate 2026, molto probabilmente lo faranno anche durante l'autunno. Dalla Norvegia il gruppo House di Bausa, sentite qui su Radio Number One con Lose Myself, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato alla numero 30 della Play One.
1: Took

0: Good Reason, questa è la nuova di Gracie Abrams, segnalata dai nostri programmatori, canzone che potrebbe forse entrare la settimana prossima a far parte di un nuovo appuntamento Play One. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme, state con noi perché tra pochissimo ripartiremo con la numero 29 insieme a Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Buona serata a tutti voi, benvenuti e benvenute su Radio Number One, sono le 18:58.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
5: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
4: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
2: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.

Goya, questo è il titolo del singolo del rapper Fabri Fibra, pubblicato il 21 agosto del 2026 come primo estratto dall'edizione deluxe dell'11° album in studio di Fabri Fibra, che in questo progetto ospita anche i Pinguini Tattici Nucleari, canzone che abbiamo trovato alla numero 29 della nostra classifica. Si apre così il sipario alla seconda ora della Play One, c'è la numero 28 da ascoltare su Radio Number One con Somber Potential.

Potential, il titolo della canzone di Somber, oggi alla numero 28. Come vi dicevo nella prima ora, non abbiamo punti di riferimento visto che la Play One è andata in vacanza, non ci sono nuove entrate e non ci sono canzoni che abbandonano le 40 più suonate della settimana dal Radio Number One. C'è la numero 27 da ascoltare, torna Sienna Spyro con Material Lover.

Material Lover, la canzone di Sienna Spyro, artista presente con due pezzi in questo appuntamento Play One. Il primo l'abbiamo ascoltato alla numero 38 e adesso la seconda canzone con Material Lover alla numero 27. Dalla Gran Bretagna con Sienna Spyro agli Stati Uniti d'America con Bruno Mars, pronto a cantarci Oh My Soul, numero 26.

Oh My Soul, la canzone di Peter Jen Hernandez da Honolulu, classe 1985, lo conosciamo molto bene, lui è Bruno Mars, appena sentito qui su Radio Number One, la posizione alla numero 26 della nostra classifica, la Play One, in onda ogni sabato dalle 18 alle 21. E adesso una ex numero 1 della Play One di Bausa dalla Norvegia con Magnetic, numero 25.

0: Tra le più forti dell'estate 2026, Magnetic del gruppo norvegese di Bausa. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato sera dalle 18 alle 21, le 40 più trasmesse della settimana. Piccolo break e tra pochissimo torneremo negli States con il giovanissimo Somber alla numero 24 e My Body Is Ready.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Wild Wild West.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con la persistenza dell'anticiclone africano su tutto il nostro territorio, dunque anche al centro-nord. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, dove i cieli saranno sereni e tersi, solo verso sera qualche nuvola in più sulle zone montuose del nord Italia, ma comunque con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire, le temperature massime più elevate si registreranno sulla bassa Valpadana e nelle aree interne del centro Italia, con picchi localmente fino ai 35-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro, con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
4: I brani più trasmessi della settimana.
5: Bentornati nella classifica di Radio Number One, benvenuti e benvenute nella Play One. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana, tempo di ascoltare insieme a voi la numero 24 con Somber, giovanissimo artista americano. La sua nuova canzone è My Body Is Ready. It's

My Body Is Ready, il giovanissimo artista americano Somber, sentito qui su Radio Number One, che ha scritto riguardo al significato del brano sui propri social network, dicendo: spero che questa canzone possa assumere significati diversi a seconda delle persone. Può essere interpretata come una metafora, oppure può essere presa alla lettera come una descrizione di come ho percepito il mio corpo per tutta la vita. Era Somber alla numero 24 della Play One, che continua con Madame e Mama Non Mama. Numero 23. Facciamo

Mamma non mamma, chissà quante volte se lo saranno chiesti i ragazzi e le ragazze durante l'estate 2026 con questi strani amori che vanno e vengono. Ce l'ha cantata Madame, singolo tra l'altro pubblicato alcuni mesi fa il 19 giugno come primo estratto dalla riedizione digitale del terzo album in studio Disincanto ed era la numero 23 della Play One. Non abbiamo punti di riferimento, andiamo avanti con la nostra classifica, visto che siamo stati in vacanza per un mese, non ci sono entrate, uscite, chissà chi ci sarà la numero 1, lo scopriremo tra poco, anche perché adesso c'è la numero 22 da ascoltare, il disco Relax firmato Jungle intitolato The Wave.

Il disco relax dei ragazzi inglesi Tom e Josh from London, Jungle con The Wave, oggi alla numero 22, altra canzone che per un paio di settimane trovammo alla numero 1 qualche tempo fa della nostra classifica. E adesso la numero 21 della Play One con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Sempre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore quello cantato da Angelina Mango. In questo progetto presente anche Marco Mengoni, oggi alla numero 21, la loro canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Tempo di muovere il piedino, lo facciamo grazie a Madonna, alla numero 20, Dance Theory.

0: promozioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Play One.
5: I brani più trasmessi della settimana.
6: Il sabato sera di Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Bentornati e bentornate nella Play One. C'è la numero 19 da ascoltare con Olivia Dean e Baby Steps.

Dall'album The Art of Loving, Baby Steps, il singolo della cantautrice britannica Olivia Dean, appena sentito qui su Radio Number One, alla numero 19 della nostra classifica. E alla 18 la nuova canzone di Ira Starr e Peggy Gou intitolata Woman.

Woman, il singolo della DJ e produttrice sudcoreana Peggy Gou, realizzato in collaborazione con la cantante nigeriana Ayra Starr, canzone pubblicata lo scorso 26 giugno, sentita qui su Radio Number One alla numero 18 delle 40 più trasmesse della settimana. Subito alla 17 c'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

Fra le più trasmesse durante l'estate 2026 Summer Funk di Francesco Gabbani, oggi alla numero 17 della nostra classifica ufficiale. Ci stiamo dirigendo lentamente verso la top 10 che arriverà tra poco. Subito la numero 16, tornano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Anche in questa estate loro non sono mancati, hanno fatto sentire la presenza, ce l'hanno fatta cantare, ricantare tantissime volte. Sorry, scusa, lo sento. La canzone è quella dei Pinguini Tattici Nucleari, oggi alla numero 16 della Play One.

0: Meno di un amante, less than lover, ce l'ha cantata Jenny. Siete su Radio Number One e questa è un'altra canzone candidata ad entrare a far parte, forse la settimana prossima, di un nuovo appuntamento Play One. Tra pochissimo la terza ora dedicata alla nostra classifica arriverà alla top 10, ma prima di entrare nelle prime 10 ripartiremo naturalmente da Tommaso Paradiso alla 15 con Agitare Coca-Cola.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Play One Story.
4: La Play One è anche

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Febal, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 20.
9: Segui Radio Number One anche sui social.
10: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
9: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
10: Play One.
11: I brani più trasmessi della settimana.

Agitare Coca-Cola, un altro pezzo forte dell'estate 2026, canzone cantata da Tommaso Paradiso, sentito qui su Radio Number One, che come ogni sabato a quest'ora ospita le 40 più trasmesse della settimana, e con Tommaso Paradiso apriamo il sipario alla terza ora dedicata alla Play One. Ci stiamo avvicinando lentamente alla top 10, tra poco scopriremo anche la numero 1 delle 40 più suonate da Radio Number One durante questa settimana, ma prima di fare questo c'è la numero 14 con You Know There from Home. Told to you.

Talk to You, tra le canzoni più forti dell'estate 2026, anche questa firmata Another, DJ producer olandesi, oggi alla numero 14 della nostra classifica. E alla 13, Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.

Viajando por el mundo, un pochito de musica caliente, hot, latina, la radio italiana number one nella Play One con Karol G e Manu Chao. Abbiamo sognato paesi latini. Era la numero 13 delle 40 più trasmesse della settimana. Alla 12 troviamo Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: Good Old Days, questa è la nuova di Chris De Serendi, che è nato a Kingston vicino a Londra, è cresciuto in Inghilterra e ha vissuto anche in Cornovaglia prima di trasferirsi a Berlino, e questa è la sua nuova canzone oggi alla 12 della Play One. Alla 11 c'è Saif con Parlar d'amore.
1: Che bella

0: Parlar d'amore, il singolo del rapper italiano Saif in collaborazione con il cantautore Bresh, pubblicato lo scorso luglio. Sentito qui su Radio Number One, molti hanno questa caratteristica, riescono a parlare d'amore, altri proprio non ce la fanno. Piccolo break, ma state qui su Radio Number One perché tra pochissimo apriremo le porte alla top 10. Ripartiremo con Irama dalla numero 10.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
6: Bentornati nella classifica di Radio Number One. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana e adesso Top 10. Ripartiamo dalla numero 10, c'è Irama con Cabana.

Sonorità latine in questo pezzo, apprezzatissimo soprattutto dai giovani, ce l'ha cantato Irama oggi al numero 10 e proprio con lui abbiamo aperto il sipario alla top 10 della Play One. Era Cabana. Subito alla 9 ci sono Merck & Cremont con i Colors e Serena Brancale, la loro canzone intitolata Partenza.

Partenope canzone uscita a giugno 2026. Protagonisti sono Serena Brancale con Mark and Cremont, The Colors. Sentiti qui su Radio Number One, la numero 9 della nostra classifica. Alla 8, Usual con Ultra Na Te, Moving to the Sun.

Tud Sun. Potrebbe essere questa la canzone più bella dell'estate 2026. Richiestissima in discoteca. Usual con Ultra Nate oggi alla 8 della Play One. Era Moving Tud Sun. Saliamo alla numero 7. C'è Noemi con Tu cosa fai questa sera?

Spotify. Questa sera su Radio Number One ci sono le canzoni più forti della settimana. Siamo nella top 10 e Noemi oggi alla numero 7 della nostra classifica. Alla 6, Cat Seye con Animal.

0: Animal, il pezzo delle Cazzai, un gruppo di ragazze con sede a Los Angeles, siamo in California, composto da 6 membri, sono Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yun Chae, con membri provenienti dalle Filippine, leggevo dalla Corea del Sud, dalla Svizzera, dall'India, dagli Stati Uniti e dalla Cina, e viene spesso descritto come un gruppo femminile globale dato il mix di culture delle 6 componenti. Era Animal alla numero 6 della Play One, piccolo break tra pochissimo alla 5 Malika Yan con Una possibilità.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Donghia Stefano.
8: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One, la top 5 della nostra classifica, ripartiamo dalla numero 5, è intitolata Una possibilità, la canzone di Malika Yan.

possibilità la meravigliosa voce di Malika Ayane in questo brano scritto dalla stessa cantautrice con la collaborazione di Luigi De Crescenzo in Arte Pacifico e quella di Paolo Antonacci, canzone prodotta da Davide Simonetta, sentita qui su Radio Number One alla numero 5 della Play One. Alla 4 il progetto australiano Team Impala riporta Dracula su Radio Number One.

Dracula, non siamo in Transilvania ma siamo in Australia, nella terra dei koala e dei canguri, con il progetto Tame Impala salito alla numero 4 delle 40 canzoni più trasmesse della settimana. E adesso saliamo sul gradino più basso del podio, scopriamo insieme a voi chi c'è alla numero 3. Martin Garrix, U2, la loro nuova canzone Fireflies.

0: Fireflies, sono tornati Martin Garrix e gli U2 oggi alla numero 3 della nostra classifica ufficiale. Stiamo per scoprire qual è la numero 1 della Play One, che arriverà tra pochissimo. Prima di farlo, alla 2 troviamo Alfa e Lorenzo Giovanotti con un altro pezzo forte dell'estate. Buon vento!
1: Ed è un po' di...

Buon vento a tutti voi, buon vento anche a Lorenzo, Giovanotti e Alfa che ci hanno cantato questa canzone fantastica che dedichiamo a tutti quelli che magari si godranno le vacanze, le ferie a settembre, perché no, magari nella prima settimana di ottobre. Era la numero 2 della Play One, non abbiamo punti di riferimento perché siamo tornati oggi dopo un mese di vacanza, non ci sono nuove entrate, non ci sono canzoni che hanno abbandonato la nostra classifica, succederà probabilmente la settimana prossima. Ma adesso non mi resta che presentarvi la numero 1 della Play One con Bossa Nostra, Gaia.

0: Il tetterettetette dell'estate 2026 sale sul podio quando mancano pochi giorni, purtroppo, alla fine dell'estate. Gaia con Bossa Nostra alla numero uno della Play One in questo primo sabato di settembre. Grazie per aver ascoltato queste tre ore di diretta con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. La Play One tornerà sabato prossimo alle ore 18 qui su Radio Number One. Da Stefano Federici è tutto, buona domenica!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 1.

0: that.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Radio Number One, un minuto alle 21. Se hai uno smart speaker,
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One è dove

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al parlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.
1: Let's go.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh?
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.